Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec piglie fantageia, sci lora stezzan mesaveia.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam cun ti ögliada un razz de te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setava al ciel.

mo carneval, da donat cadruvi. Oi vevan transformau ils pins e lui ils grons, mincin in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tutto il natural, con giombers e trombettas e neras las margrittas. Io lesse il domandar de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tutto mio imparar. Scegliai pil vermo cioiver, lu va vigin, fai poiver.

0: Las novitats der RTR.
1: Perdite massive de glatsch, las chaliras de stad laschen en avos verstiz profunds der les glatschers schwitzers. Strategie de guerra futura, Elon Musk doit consigliare il Ministeri de Defensione American e ot stati bepli per parzulel versaire podessi plover cia e la. Quai en in cins dals temas e lassis, al microfon Hugo Scher. Questa stad an els glaciers schwitzers pers ulteriurs 5,5% da lur massa. Ils ultims 5 ons e uschie schvani prest in 5 avel del glatsch dels glaciers en las Alps schwitzeres, quai mussen las pli novas mesirazions de la reit de mesiration de glaciers Glamos.
2: I segi sto in on extrem, gi i glaziolog am manader de Glamos Matthias Huss. Mei on 2022 vegen is glaciers pers ang de pli de lur glatschka uon. Luos in 2,5 km kubiks glatsch. Con quella aua pudessin emplanir duas giedas i lai da Bienna, ni sirari provedimain d'aua per l'entiera populazion svizzera per d'applica 4 ons a miez. Blers glaciers pinchs importants venies di tutta facch. Chis glaciers lieven segi becemein problem pi panorama de las Alps, mo bainier pi provedimain d'aua ad energiaia ca segi dependent dis glaciers. Certs glaciers seccin angadigna spindrar, gi Matthias Huss. Cun mincion extrem vignedan tant pli greaf, ad i tains ca resti per reagar davanti ad igna pli curt. La suletta masira persistenta segi da reducer las emissions de gas cun effects da siara. Gianna Maria Cantiani, redaktion Cuira.
1: Il ministro de Defensione American Pete Hegseth vuol restrukturar ses ministeri e stricciar incingiavel de tutels posts per admirals e generals. Vitiers a Hegseth annuncia in nov projekt per perscrutar strategies de guerra futures. In accent principal in quest projekt doi esser la strategie de guerra autonoma. La vai per nizegiar systems d'armas ed intelligenza artificiale ca pon far attaches et autres incumbenz senza intervenzions directes da umans. Elon Musk doi collaborare in quest projekt. En els Stadis Units dascia Tennessee os tutina executarina assassina. La pli auta drecira a aboli il stop d'execuzion. La donna de Chuncantons, che è sentenziata alla morte, aveva presentato ses dubis davart la legalità de questa sentenzia. Punct central è da resguardar ses traumas or sia ufanza. La donna che ha oz Chuncantons aves già stui venir executata mesemna per vide din mazzament che la aveva commesso amant Trentons. L'execuzione doi capitar ang oz venter mezzdì temp Schwitzer. I è la prima execuzione di una donna en il Tennessee depi passa 200 ons. In di avanti il geo della Nations League contro il Danemarca, Cristiano Ronaldo abbandonà il camp de trenament dell'equipa nazionale del Portugal. A temp indiciara quintia el a tots portugais la verdad davart las rajuns che aien motiva el, scrive il ballapedist in ses canal di Instagram. Curt avant aveva il trenader Jorge Jesus annunzia ad ina conferenza de medias che Ronaldo stoppia star all'enciata dal Deus in il banc de reserva. Fin oz a Ronaldo fac 234 Deus per l'equipa nazionale e saia ta 146 gols. In risultato del ballapè regionale, terza liga, en il geu anticipata la settavla ronda del campionato della gruppa IN, a Tron Rabius batì irsaira l'FC Landquart con 4-3. Ed anche in risultato del hockey singlatch, en la National League a Losanna guadagnà il derby contro Ginevra en extremis con 6-5 sventer saietar penaltis. En la 56ª minuta manava Ginevra anche con 5-2. Ai fercente di una seconda a Losanna dentant pudì egualizzare il geo.
3: La meteo.
1: Oz dati il pli bler sulegl en legna dina bassa e la Val Müstair, usciliò dati b per par sulegl per par desi couvert. La temperatura maximale en la regione de Cuira 23 grads, en Zure so selva fin 22 grads, ad en legna dina auta fin 17 grads.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattais in rtr.ch.
4: Gievgen de me un cuort suenter la sis.
3: Dalla damaun a la saira.
4: In bi BNG Gevisa Gherina Yankee ed oz bumo in NFG, mo bene in NF Mainz, benvini Oktober, a meratia che ti porta zapstrahau de las massa calurs de ton canceivan tic a tic a Samuasa. Lanciata musicale a nossa demeon dat quei hit? Compareus la fin della stadio Amelia Jenny, ve tocan viedene i a ton ruschnaus siempre in plazza la parada da hits Svizzera.

0: Quai ei RTR, grad stau dies vergau la 6 in prim gi d'Oktober, in gi magari pulpeus cun omagis. In prim d'Oktober è il gi internazional de las persunas pi passadas, in gi proclamaus de l'ONU per fa attent si la situaziun a sils drets de senioras a seniors en nossa societat. In prim d'Oktober è il gi mundial dils vegetarians, clamaus en vette von gleti cun contons. Ad un porto bo, se vous soudis dir quals che maien, in maien bo carn, oz asci definitiv esser inni dus cafés de pli cusitau, oz a iegi internazional del café. A sper tot quai. Il pi important per in radio, in prim d'Oktober, è iegi internazional della musica. Shalou, prendei in café, forse si c'hai vegetari si tir den solver, se vous in tu paese, in persona pauet pi passada oz sedias. Hofflis. Se vossa canzun preferida va el Radio Matei un po' pi da down. Anzo, jau dondelos in due zaccas, las boxes che el studio.
1: Dalla da maun alla saire.
0: Eba, os, levo buquemo ben. Os veni pi da down, per vida della che a seu fenomenale. Gianna Nannini, bella giebgia.

Oh, ciao a tutti, sono Gianna Nannini e ascoltate la Radio Romancia. Molto bella la Radio Romancia. Ciao.

0: Che...
1: Che vos agis una notte tutta rossaibla senza dergelezza sia mis naus scoltetel grat udeus della gioia Marlin. Ielas sisa masa. Las novitats, ozzandamion cun Hugo Scher.
2: Durant la start cialiras passada han les glaciers svizzers pers 5,5% de lur glatsch. Uscia mussen las pli novas mesiraziuns de la reit de mesiraziun Glamos. Ils ultims 5 onze en prest incingiavel del glatsch svani. Pers extraordinari man bler glatsch han les glaciers Alalin, Alec e Rona. Il ministro della difensione americano Pete Hegseth ha annunciato un nuovo progetto per perscrutare strategie di guerra future. In accent principale deve essere la strategia di guerra autonoma, non che va per sistemi d'armi e intelligenza artificiale che possono fare attacchi senza intervenzioni dirette da umani. Elon Musk deve collaborare in questo progetto. E Cristiano Ronaldo ha abbandonato il campo di allenamento dell'equipe nazionale del Portugal a tempo indicato a quinta e la verdarta vart las ragions, scrive il ballapetista in ses canal di Instagram. Curt avanti aveva il trenador Jorge Jesus annunciato che Ronaldo stoppia stare all'enciata del dieu contro il Danemark sin il banco de riserva.
1: Nief Mainz.

0: Bletch check, so entermes di venilu ampau bletch.
1: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada A13 denter Pian San Giacomo a San Bernardino dati impediments per via di auto da panna. Lascialo venire a seguirlo, non che vuoi slice, stuoi esonotti.

0: d'étoiles. Mais une mer, on n'en a qu'une.
1: Ina da Balezia per staun in tic. A samia i omagi franzons alla Jina. En 10 minutas esi lasat nus restein gradi mumenet ter Jina a steilas. Quemens, d'Oktober in calai batter pi fecil scors de qualsca contemplan bugen il firmament meren las noits virs ciel nua cae shabedja de bè. In sulet mens cun oc moments specials, noits cun constellaziuns specials de la Jina, calain vase a ijè piclar planet, scoil Saturn, il 4 d'Oktober, stat quel de celevar dil Suleini, dieciauter la Terra, se sampla denter Sulei a Saturn, ascia è il planet visibles l'antira noccia cun un mini telescop, duessi per fin esser possibile de vase ils charcals antorn il Saturn. Nilu la Jina Nova, il 10 d'Oktober, interessante per qualsca contemplan bugen steiles. Nigina Jina Clara, munta in ciel piscir, premissas excellentes e per vase meglier l'antira galaxia avitir specien e noiz cun numerusas steiles curdontas. Ni, ozaninemma, in interessante combinazione d'entre Jina e Jupiter, bulla noc, ma ben qui caccia gli, scula Jina traversesce il planeta a Jupiter svanesce per fini moment de vos, la Jina. Tot quemo in sciac, dan qual spettacle astronomic durant il mens d'Oktober che ha ancunter sia fin lu eun in Jina plena. A per tot, qualas inscenazions, quales shows, drueis ni gin billet, ni gina entrada, semplamein adina puspei. Prendere un pauet peda, a shai vos seiada, virs ciel.

0: Eina dils onza chanta che dat schlonsch a mincia da me un da mincia maschina da caffè hozinci international del caffè. Ad apropo univers, steiles, yin planets, tut quel che schabegia, quei mens che nus vendau in scheich an zon, galactic, vigne musicalmen quei oktober, zwar cunella.
1: Es un bibi va plan e quist es il Radio Romansch.
0: Us sonda cumpara seu niev mini-album Juna Nektar, che lui è grad il colp de partenza per la tournée de Bibi va plan tras la Svizzera a per fin sur confin via den el november con un concert a Luxemburg. Mincia viadi in porta buon c'è sfera sa galaxia schiva anceiva a casa. Ascia che la cantautura in giadinese invida in patria il scuol palas per un primo concert de sia tournée Juna Nektar. A farton che nus spicein du di si es resnova se cheu via radio inna e venida elegida sco canzun e la rubrica nazionale
2: MX3 tots per in.
0: Vulgi durant i oktober va inna dallas sias sin totils amaturs de radio en Svizzera a diei quella cul titel Duce Sön che nus de klein tocan chi dat la set. Vigni bene, bye!

0: Las novitats ter RTR.
1: Perdita massiva de glatsch, las chaliras de stad laschen en avos verstitz profunds der les glatschers schwitzers. En Svizzera se sente mincia terza persona sur 60 solitaria, ad oz nesi bec pli usce ciao di didat bec pli per parzulegl, versaire pudessi plover cia e la. Quai en incins dels temas alla set, al microfon Hugo Scher. Questa stad an els glaciers Schweizers pers ulteriurs 5,5% de lur massa. Ils ultims 5 ons e uschies vani prest in 5 avel del glatsch dels glaciers en las Alps Schweizeres, quai mussen las pli novas mesirazions de la reit de mesirazion de glaciers Glamos.
2: I segi sto in on extrem, gi i glaziolog a manader de Glamos Matthias Huss. Mei on 2022 vegen is glaciers pers ang de pli de lur glatschka uon. Luos in 2,5 km cubics glatsch. Con quell'aua pudessin emplanir duas giedas in lei da Vienna, ni sirari provvedimenti d'aua per l'intera popolazione svizzera per da plica 4 onze miez. Blers glaciers pinch importanti venies di tutta faccia. Chis glaciers lieven segi becciame in problem pi panorama de las Alps, mo bainier pi provvedimenti d'aua ad energiaia che segi dependent di glaciers. Certs glaciers se cinang a digne spindrar, di Matthias Huss. Cun mincion extrem vigne d'entant pli greaf, ad i tains ca resti per reagar davanti a digne pli curt. La suletta masira persistenta segi da reducer las emissions de gas cun effects da seara. Gianna Maria Cantiani, Redaktion Cuira.
1: En Svizzera se sente mincia terza persona sur 60 ons solitaria, qua resulta di 9 studie che giunta al Dì Internazional d'Umans Plivels. Radont 800.000 persones avessen pli gugent de pli compagnia, uscia la ricerca che l'Institut GFS Turic ha fatto in incumbenza della Pro Senectute. Pli veglia che la persona saia e pli derasa che il problema della solitarietat saia. Quai aia erin influenzas in la qualità de viver, con quai che uman solitaris restien pli savenza casa, vegnen depressiv u mangian il falà. Il ministro della Defensione americano Pete Hegseth vuol restrutturare ses ministeri e stricciare in cingiavel da tutti i posti per admirals e generals. Vitiers ha Hegseth annuncia in nov projekt per scrutare strategie de guerra futures. In accent principale in quest projekt duai essere la strategia de guerra autonoma. La vai per iniziare sistemi d'armas ed intelligenza artificiale che pon far attacces ed altres incumbenze senza intervenzions directes d'umans. Elon Musk doi collaborare in quest projekt. Il G amant il geo della Nations League contro il Danemarca Cristiano Ronaldo abbandonà il camp de trenament dell'equipe nazionale del Portugal. A temp indicia raquintia el a tutti i portugais la verdad davart les ragions che aien motivael, scrive il balapedist in ses canal di Instagram. Kurt avant aveva il trenader Jorge Jesus annunzia ad una conferenza de medias che Ronaldo stoppia stare all'enciata dal Deus in il banc de reserva. Finozza Ronaldo face 234 Deus per l'equipe nazionale e saietà 146 gols. In risultato del ballapè regionale, terza liga, è nel geo anticipata la settavla ronda del campionato della gruppa IN a Tron Rabius batì ir saira l'FC Landquart con 4-3. Ed anche in risultato del hockey singlatch, è la National League a Lausanne guadagnà il derby contro Ginevra in extremis con 6-5 sventer saietar penaltis. En la 56ª minuta manava Ginevra anche con 5-2. Ai fercente din secondes a Lausanne dentant pudi egualizar il geo.
3: La meteo.
1: Ozzati il pli bler su lei en lendedine basse e la Val Müstair, uscigliò dati B per par su lei, per parte si coverte versaire poi plover local. La temperatura maximale en la region de Cuira 24 gradi, en Zure e Sozelva fin 22 gradi ed en lendedine auta fin 16 gradi. Da maune sonda fai aura variabla con fases de su lei, il suentermetti mince mai pliev de locale. La temperatura maximale a Cuira 25 gradi.
3: vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 de Strantrpian San Giacomo e San Bernardino dati colonnas per vidin auto da panna. Il traffic vin manà alternant.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz an telassata da quai am prim gi d'Oktober.
3: Rund per il di.
4: Nus udina unda dus chaus politics grijuns, cun lur meinis urda cicecca vegn debatau a decideu a Zaberna, cui mava pala medema causa, mo el grijun, eran quals dus complet d'auter meini. Us, ca la medema causa ficenta l'antira Svizra, eini uni a vulan il medem. Marvejas, c'hai duo ca sioc definitiv buil fein sil medem la dretsch eia de c'hai proiect ca se tracta lu stai cunus. Bugen cun vus trascola de meun, Gheorghine Ianchi, ina bala gievgia.

0: Giugs Olympics en Svizra ni per fin mo al Grischun, Genina, projekt sei schon da un numerus, d'anton prepara la Svizra in a candidatura per Giugs Olympics d'un viernion 2038. Cussai federal responsables vullen candidar senza scha decider il pievel en causa flomma a Feuk Olympic. Quai vomi bo, genils duscussiers nazionals Roman Huck, Jon Pult, quai tati propi ton schomai, che qual della sinistra e qual della dreccia è in del medem meni a combatten pil medem.
1: Al pövel ha dit ad una der c'è da na a Jeux Olympics. Qua vuol dire al pövel è fich skeptic. O se dicono als promoturs no vain un concept national decentralizzà e per qua è l'unic agir correct quel da dir. L'ora des al pövel er po dar vujar sur da quis nov concept.
2: Net sema viele jore zit ka zum das ganze planen lufgleise und am Schluss am letzte Jahr will mir mir verzählen, dass man denn nicht mehr ein paar Monate Zeit hat für eine Volksabstimmung. Das kommt mir ein bisschen komisch vor.
0: Ots il Parlament da decider da vart in budget de 200 Millions Francs per quella candidatura Svizra pils Giugs Vegn 38. Pia quals Millions ca la Confederation due surprender a paga dallas total 2,2 miliarders per quei eveniment gron. Cusier National Martin Candinas gi in quei moment che il scuscht se gen bu a schia uns bild stadi fecci e in quei moment ni gin sen da domanda a sche vuja il souverän.
3: Quei ne domanda de principi che nus da in la possibilità del referendum ter totes ficentes ne o che nus decidin 200 milions lu vini nus de facto da fa nu plie per quei vai per mai bo per la domanda. Tu hai questo possibile specifico, ma poi imprime da mondo, da principi e da quello di ciò, chiaro, no.
0: Martin Candinas vese piuttosto che cantons vischneuncas per tucadas et involvadas direct vide quasi Giugs Olympics duen feina votazion. Oz, scadincas debatesce la combra gronda, la decisione vinis e adudi che via RTR.

0: Und Scheiva Rigi con RTR, ben vergau la sette d'Anton, da vos emma della session del Parlament a Berna, con os corrispondenze in casa federale, Fabia Caduffa ed Adrian Camartin, anviden al Café Federal. Oz de masie l'ura delles indisch, les dudisch. Els meren bus in quei che veniu debattau e decideu les de vos emmas, els meren el futur, en bien inon ein elecziuns nazionales. Check-ins sa gi schonotz, Sil Grischun spetchen midades.
1: Il Grischun ha l'autoron mo plidere parter quattro an steil de Tschunsitz el Cusel National innen in sto piezeder. Le monde ai tongi per la PPS de Salvases du sitz, per exempel sind donna Kurs dils Liberaldemokrats niese schliegele Kause schon avon, per quake Magdalena Martullo kandidesche danief a Turic. Nustradin tscheike nosses Recerches els Zules de la Casa Federala an Purtau a la Lisch.
0: L'umidade es dati bumo alla combra gronda e el cusè del stanz nua cae se ves venia din combat in duel denter dus sur Silvans.
1: Martin Candinas del Center ha già fatto clar che vuol sorprendere la socia di Stefan Engler e la combra pincia. Quaica ha lo bo propi plageu a Marcus Caduff, il consigliere governativ Grischun e collega da partita de Candinas, el paren nada mein edeve interesse de quella socia. Ma quaica nos vain eudio cheu a Berna, Celles partides volen bo sur sitz, mo grad a schia al Center Grischun.
0: Tensiun garantida per de pli strategias e tacticas possibles de partides a candidatas e candidats, te clai oz suenter las novitats de las indis, cuia num.
2: Café Federal. Politica sot la marella.

0: Omisch, dus, nus essen Anton Eppuspei en dus el studio jeles Satemasa. Hugo Scher, cu la survesta de novitats.
1: Durant la start de Chaliras an les glaciers, Schweizers pers 5,5% de lur glatsch. Uschia mussen les pli novas mesirazions de la reit de mesiration Glamos. Ils ultims 5 ons en prest in 5 avel del glatsch Schwanitz. Pers extraordinarium ein Blair glatsch an les glaciers de Alalin, Aletsch e Rona. Il ministro della difensione americano Pete Hegseth ha annunciato un nuovo progetto per scrutare strategie di guerra future. In accento principale deve essere la strategia di guerra autonoma, non che va per sistemi d'armi ed intelligenza artificiale che possono fare attacchi senza intervenzioni dirette di umani. Elon Musk deve collaborare in questo progetto. In Svizzera si sente mince terza persona sur 60 ans solitaria, qua risulta di 9 studie che giunta al Dì Internazionale de Umans Plivels. Radund 800.000 persone avessen pligugent de pli compagnia, uscì la ricerca de l'Institut GFS Turic a fatto in incumbenza della Pro Senectute.
0: Nief mens a novaura, also silmens un poet.
2: La meteo. Presentata della Pro Senectute. Consegliazione su Stein in casa solitaria dat en la Villa Decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Ils de vos gis aier jen vive on la marca de 30 grads e cao a Cuera, ot stongi el region de Cuera per 24 grads, 22 en sura Zuzelva, Budaplica sedis en Engedina auta. Il pi sulla jif veni ots en Engedina bassa den Valmisteir, el rest del cantun dati mo an qual sclarida, il ciel un po' surtrazza, den contersera veni lu local a plover. De demeun a sonda fai aura variabla, a vomes gi adina dec cec, su entermes gi veni lu un po' blecch.
3: Vias e traffic.
0: Pazienza sull'autostrada a Tredis dati i colonnas d'entre Pian San Giacomo a San Bernardino per via di auto da Panna. Il traffic vegn dirigius alternant. Esce lui vigni sigilla una cavuslais a stuesa nozze.

Beautiful, il titolo della canzone che è pinata, avon che vien lu è proprio beautiful, sco, mincia l'uvergi de quale azzurro scun nias giuc, che mette in movimento ciurvels in terra romancia nias giuc del Kikrisis, oz ronda dus con Daniel Vegar.

0: Christina Aguilera, tut pacific da sci, pacific pleun baiosa bo, je i fegn de las och, nus giugain.
1: Il Kikerisis, presentada folk, vossa putia del vich en la region.
0: Anugen, bienji e benvigni en runda dus, Daniel Weger.
2: Bon di, Georgina.
0: Daniel, am primgi d'Oktober, en vossa rangazzun personale de mains, de stagiuns, nu sa sample di Oktober circa?
2: Oh, sun tervant, plata trais.
0: Ah, schon. Al podest, ves o sco?
2: L'avril.
0: Ah, sin platin, ni dus.
2: Ah, nein.
0: Un, aha.
2: Ah, e l'ora al mais lui.
0: Ah, in tic. Primavera, in tic stat, in tic atun.
2: Ah,
0: viern, nuot.
2: Na, ni pü.
0: Bupli, bupli.
2: Na.
0: Lui sa mettere von la primavera, con sa non c'è vera fa irt, ne vedi, Daniel Weger in che fa irt.
2: Ne precis.
0: La stat.
2: Raccoglier per part.
0: Grill.
2: Er.
0: A ottobre fa rumida.
2: Rumida e sorprompling.
0: Perfetto. Qual de grill?
3: Agora, grillare, non so che riga un vir.
0: Vabbè, tu sei un grande, io levo il grande G-Quay.
3: Non è Daniel Weger.
0: Sergio Guec, arbiter grillescia. Zuron.
3: Racla din soler malier da stat.
0: Qua è sì.
3: Antanirt. Scotter Daniel Weger. Basta, ma vordarci ci capeta oz. Runda dus.
0: Set, druenza, ir, aidau, set. Provoz, Daniel.
2: Ecco, provo.
0: Bien, lo scenzen cever. Scenzen cever la minuta. Sil wappen del canton Turgovia e indus liuns.
2: Ai,
3: correct.
0: Se vus leis visita il Technorama, sto esi a Luzerna.
2: Ja,
3: correct.
0: Dil Schwitzers e la Enegel gudogna Nico Hischie ils bä miliuns.
2: Ai,
3: correct.
0: L'aua minerala Evio a uon jubileum de 200 anos.
2: Ai,
3: correct.
0: Evio e el canton Ginevra.
2: Na,
3: correct.
0: In mas birra e 1,3 liters.
2: Na,
3: correct.
0: Alla festa d'Ottobre a München vien ina surviente de portar joc, mas en ina.
2: Ai,
3: correct.
0: Oz el gi mundial dels vegetarians.
2: Ai,
3: correct.
0: Silvestre Stallone alias Rocky ei us 2 anos a scola in Svizzera.
2: Na,
3: falò.
0: Sin sia nova tournea va Bibi va plan e zuls confins della Svizzera.
2: Ai,
3: correct.
0: Il detaillist Coop a wird ir sia milli avla stizun in Svizzera.
3: Correct.
0: Valposchiavo a Schluenion e nils Sulez Clubs Grigiuns in seconda liga de Balapei.
2: E crai, hai.
0: Qual della capitale è un?
3: Coira 96.
2: Ah, quello è vero.
0: Coira 97, Ion.
3: Basta, fa tutto.
0: No, io c'è, io, buono.
3: Grelare in soglier verduras, oz piglia de mondial dils vegetarians verduras sel grill. Gostan già er adegna stupend er sto la runda da Daniel Weger i vagna faccia dodas pretensions da calas dodas en dis correctas. Gratulazions.
2: Grazie.
3: Dis correctas.
0: Ah.
3: A terma da 60 secondi.
0: Sovran Daniel. Sylvester Stallone e propri eus a lesa a scola 2 anos. Qua sans leger quals gise compreu è l'edizione tudestia de sia biografia, autobiografia. Leo vignan si su de tot quai. En cas. En cas pietun, forse in a lectura tot anor. Scinze fan de Stallone, de ses films, insomma.
2: Va ben pa.
0: Mon pau. Daniel, con bugen Schlager...
2: Oh, qua vamo tutti in ordine.
0: Va qua, scelù, è quella che è definitiv per voi, Daniel, per me, Pipau, che mon credo un prin caffè, Helene Fischer, è pronta da me un ronda trai slu con la Dina Scena, che mette le straples.
2: Qua è buono.
0: Scelù. in stupendi.
3: Ciao,
0: a tocca da me un ciao Daniel.
2: Grazie a te, fino a domani. Grazie.

0: Las novitats ter RTR.
1: Perdite massive de glatsch. Las chaliras de stad laschen en avos festiz profunds dar is glatschers schwitzers. En Schwitzer se sente mince terze persona sur ses Antons solitaria. Ad oz nesi bec pliu sche ciao di dat bepli per parzulegl versaire pudessi plover cia e la. Quai en incins dals temas alas oc al microfon Hugo Scher. Questa stad an els glaciers schwitzers pers ulteriurs 5,5% da lur massa. Ils ultims 5 ons e uscia svani prest in 5 avel del glatsch dels glaciers en las Alps schwitzeres, quai mussen las pli novas mesirazions della reit da mesiration de glaciers glamos.
2: I segi sto in on extrem, gi i glaziolog am manader da glamos Matthias Huss. Meio an 2022 vegen is glaciers pers ang da pli da lur glatschka uon. Luos in 2,5 km cubics glatsch. Con quell'aua pudessin emplanir duas giedas ilai da Vienna, ni sirari provedimenti d'aua per l'intera popolazione svizzera per d'applica 4 onze miez. Blers glaciers pinchs importanti venies di tutta faccia. Chis glaciers lieven segi becciame in problem pi panorama de las Alps, mo bainier pi provedimenti d'aua ad energiaia che segi dependent dis glaciers. Certs glaciers se c'in angadigna spindrargi, Matthias Huss. Cun mincion extrem vigne d'entant pli greaf ad i tains ca resti per reagar davanti ad igna pli curt. La suletta masira persistenta segi da reducer las emissions de gas cun effects da seara. Gianna Maria Cantiani, Redaktion Cuira.
1: En Svizzera se sente mince terze persona sur ses Antons solitaria, quae resulta di nov studia che giunt al di international dumans plivels. Radund 800.000 personas avessen pligugent de pli compagnia, uscia la recerca che l'Institut GFS Turich ha fatto in incumbenza della prose nectute. Pli veglia che la persona saia e pli deresa che il problema della solitaria dat saia, quae aia era influenza sin la qualità de viver, con qualche umans solitaris restien plis avens a casa, vegen depressiv u mangen il falà. En il Stadi Federativ Tennessee ai da complicazions da l'execuzion d'ina assassina. La prajun a comunicia che la donna de Chuncantons a survivi las duas injekzions da tissi. Ella saia os en in ospital. Avant avevi da in vi en a juridic. La pli aut drecira aveva aboli il stop d'execuzion chi a da curt avant l'execuzion. La donna è venida sentenziata alla morte per vid inmazzamento che la aveva commessa avant 30 tons. Il è stata la prima esecuzione di una donna nel Tennessee da pi passa 200 ons. Annick Kälin e Simon Ehammer gudognen il classamento generale dal Tour delle concorrenze multidisciplinari da World Athletics. Anche mai a un atleta o un atleta svizzer pudì gudagnare la serie che dat da pi il 1998. Il 2022 erano tant Kälin sco Ehammer veniz secunds. Queston a nomadus nu da il second Blair Punkt e survenien mincin 30.000 dollars. Per il Tour d'ombren las meglieres treis concurrenzes multidisciplinares d'Alon. In resultat del Balaper regional, terza liga, en el geu anticipà de la settavla ronda del campionari de la gruppa IN, a Tron Rebius batì ir saira l'FC Landquart cun 4-3. Ed anche in resultat del hockey singlatsch, en la National League a Lausanne gudagnà il derby contro Ginevra en extremis cun 6-5 suenter saietar penaltis. En la ciuncanta 6-avla minuta manava Ginevra anche cun 5-2. Ai fercente di una seconda a Lausanne dentant pudì egualizzare il geo.
3: La meteo.
1: Ot stati il pli bler sulei en lende di Nebasse e la Val Müsteir, usciliò dati be per par sulei. Per par desi coverte versaire poi plover local. La temperatura maximale en la raggiunta cuira 24 gradi, en sur e sottselva fin 22 gradi ed en lende di nauta fin 16 gradi. Da maun e sonde fai aura variabile con fase de sulei, il centro mezzdì mince mai pliev de locale. La temperatura maximale a cuira 25 gradi.
3: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 tra Pian San Giacomo e San Bernardino dati colonnas per vidin auto da panna. Il traffic vin manà alternant.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz unter la Soc, il mens d'Oktober schnitzaus, an Chats.
3: Dalla Damaun alla Saira.
4: Am 1 d'Oktober il G International de Persunas Pi Passadas gradudeu alas novitats e abre il G Mundial dils Vegetarians. Chevus miais ni miais bucar, noz asci esser inni dus cafés de pli per fa honur al G International dil Café. Quae è un botut. Am 1 d'Oktober è il G International della Musica. Shalou, prendi un caffè, pinei si c'hai vegetari per la pausa della snof, shavus un tuo paese, in una persona un pauet pi passata. Sei già soffris dei ina patarlada. Quella che patarlo un pau per vus, con vus, direzione pausa della snof, Gerina Janke, Shalou Menza.

0: Grad stau 10, vargau las 8.
1: RTL. Mia canzun preferida.
2: Ich sung Vanessa Gfeller, da sua Nin. A dice vi scugent la canzun da Patent Ochsner, Belt Moos. A dice vi tots in bel de, a tcher select di lei da sua Nin.
0: Simpatic, grazie Vanessa. E in BG dos Mainz, Berna Belmos, a contemplar avions.

0: con quella hazra ballada dat Ed Sheeran e Zivinu Veng Vargaulas Oc.
1: RTL Quai il sempervert dal di.
0: E ius schon varga c'un contons che vegn adina in prim gi d'ottobre celebrau la musica, cul gi internazional della musica. Senza musica fos mince gi gris, strescht, musica dat color, vette, colligia, sveglia proprio in tir spectrum dat emozions. Nisch col cantatur Benedetto Vigne a 10 de quart fec bicau via radio.
2: La musica in dis grons da letz de la vetta simplement la musica scutala o er anzi senza c'è magic c'è misteriox
0: Figen i un poeta na vos la ronda del temps revoluzions musicala sai da un numerusas la tecnica surtut commerciala ei succedida anno 1980 pia avon curont ciunons culpi un prim disc compacte compareus e stau The Visitors della gruppa leggendara ABBA aggiuina pulita montata l'antira historia de musica The Visitors e il reminent stau il The Voice album de studio dat ABBA avon che il quartet alu giu faci una lunga pausa aden se sedz vevan slu giu terciau che il scalien a se schligien anno 2018 su entrebunem in curontons e ne puspestai anzemen el studio a registrau duas novas canzuns. Mo turnein til pi un prim disc compact insomma a te klein giù de qual la pi un conoscenta One of Us che raquinta di una relazione che va a fin a cun quella festivenza che ho el rom de nies sempre vert il gi internazional della musica.

0: La Socia Masa. E c'è chi da Danievsa, Hugo Scher.
1: In Svizzera si sente mince terza persona sur 60 anni solitaria. Qua risulta di nuove studie che giunta al Dì Internazionale Dumans Plivels. Radont 800.000 persone avessero più guggente di più compagnia, uscia la ricerca che l'Institut GFS Turic ha fatto in incumbenza della prossima Nectute. Annick Kählin e Simon Ehammer guadagnano il classamento generale dal Tour delle concorrenze multidisciplinari da World Athletics. Anche Maya, un atleta svizzer, poté guadagnare la serie che data più il 1998. Per il Tour dombrano le migliori tre concorrenze multidisciplinari da l'ON. E nel Stadio Federativo Tennessee ha l'esecuzione di un'assassina fatta naufragi. La pregiuna comunica che la donna di 50 anni aveva survivito le due iniezioni di tissi e la saia ossa in ospedale. La donna è venuta sentenziata alla morte per l'ammazzamento che l'aveva commesso avanti 30 anni.
2: La meteo.
3: Presentata la prosenectute. Conseliazione sostegno in caso di solitaria dat in la Villa Decina. Informations sollt verbunden bleiben.ch.
0: Ils de vos disaier gien vive on gratau la marca de 30 grads e che o quera ot stongi e la region de quera per 24 grads, 22 en sur Zuzelva bud applica 16 en engedin alta, il pi sulle if vigni ot sen engedin bassa ad en Valmüsteir, el rest del cantun datimo. An qual schlride il ciel un pau sur trazze den contersere vigni lu local a plover. Ad ed me un sonde fai aura variabla vom mesiedin ad ec cec su enter mesi vigni lu un pau Bletsch, wie von Patientia sind via.
2: Vias e Traffic.
0: Si l'autostrada a 13 dati colonnas d'enter Pian San Giacomo a San Bernardino per via din camion defect, il traffic vign dirigius alternant. Allora, veni a seguire tutto il nord, forse con un ticali retard, l'una che vuoi slice, a stu eis a nozze.

0: temps de tuna e il temps de la regina de la Bargagna. Quella regina ha denton schon da bei uns seu agen festival. La Chistogna. La Bargagna, quella valada grigiuna che racconta le sberas Chistognas e giù aul denter Castasegna a Soio. Odurs, colurs, quellas odurs del Festival della Castagna, con una serie di purgides che celebration quei simbol è probabilmente il più autentic della Bargagna. Quei fritch seun a fritch nutritif.
1: La Castagna è grazie alla nostra associazione am riva da vendere tanta castagna e è veramente tanta gente che ha la passione da coltivare la selva e da tessere la castagna e da vendere, e quello fa molto piacere e è quello il scopo della roba in fondo.
0: Ecco, Ivana Engler, Giudicco, RTR, Stausavon, in qualon sin lur ben e la Bargagna a raccolta che stognas aveu jantir processe con mettere elas a fimantà elas e els castagnes. Las castagnes bargaiotas e an conoscentes lungs zuls confins del Grigion.
1: Tanta la van in tulla Svizzera, can facio pacchet de 5 kg, e na perla van er un gruppet de giuan, che le gian quaian, che compa la castagna, e i van e biel, e fan al vermicel, e poi dopo il zurigo, i venden al vermicel dalla nostra castagna.
0: Tocken giù Vienna per venire lavorare, vendite, sco vermicel lu a Turic. Il festival che fa honor alla regina della Bargagna, quattro tocken il 8 d'ottobre, pretendo sin aga stonza, sco grigiuna propri in aga esser staus, a viveu.
2: Authentic regional.
0: In 7 minutes dati la snow at italianità in forma de cant a musica dati os da a cun
3: Let me see you dance.
0: Zucchero.

0: Las novitats ter RTR.
1: Cha regia ed il commercio in dettaglio in crescita in Svizzera e Victoria Dobla Svizzera en il Tour del World Athletics. Quai en dus dels temas a las nov al microfon Hugo Scher. Il commercio in detail svizzere cresci er il mais da vost. Cumpreglia cun la vost 2025 e la svielta crescide per 2,3%, uscie comunicesce l'Uffici Federal de Statistica. Stumpla aian da nova main il stancadis, ca aian gudegnada pli en conseguenza de pli auts prets per ieli. Senza il stancadis fis il crescement sin in plus da 1,8%. Tenor l'Uffici Federal de Statistica e er la ceregia s'augmentada il settember. Per l'imprime diada da pi 2011 e la puspes in 1%. En Svizzera se sente mince terza persona sur 60 ans solitaria, qua resulta di 9 studie che giunt al di internazional dumans pli vels. Radund 800.000 persone avessen pli gugent de pli compagnia, uscia la ricerca che l'Institut GFS Turic ha fatto in incumbenza della prosenectute. Pli veglia che la persona saia e pli derasa che il problema della solitaria da saia. Guaiaia er influenzas in la qualità da viver, con qualche uman solitaris restien pli savens a casa, vignen depressiv u mangian il falà. Annick Kälin e Simon Ehammer gudognen il Klassement General dal Tour delles Konkurrenzes Multidisciplinares da World Athletics. Anc mai ha in atleta u in atlet Schweizer pudi gudagnar la serie chi dat da pi il 1998. Il 2022 eran tant Kälin sco Ehammer veniz seconds. Queston an omadus gudagna evitiers nu da il second bler punkt chi ha da in summa finos en questa concurrenza. Omadus survenien mince mai 30.000 dollars. Per il tour dumbren las migliores trais concurrenzas multidisciplinares dall'on.
0: La meteo.
1: Oz dati il pli bler su lei en l'engedine basse la Val Müstair usciliò dati be per part su lei, per part desi coverte versaire poi plover local. La temperatura maximale en la regione da Cuira 24 gradi, en Zure Sozelva fin 22 gradi ed en l'engedine auta fin 16 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 tra Pian San Giacomo e San Bernardino dati impediments de traffic per vidin camion ed che effect.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Grund per il di.
2: Kurz entre las nov, culas pausas de las nov, san tionch quaza otsam pauet pi gic. En prim d'octobre, di internacional del café, cuiai per fa honor adel, de beber minimum in de pli. A speracula che piensa del chef sin storna pi tart continuesce cul barha. Oz ei a caffè en in cert sen bein cultural mondial. E un in moment cun vos astia Gergine Janki. Bala djevdja.

0: Am prim gi d'October cu Julie Andrews a Natalizzi se una vontinava il quale d'una che ha muassau sco Mary Poppins che sa e cun giubergè fa orden canta ave pligi. E nasceus in prim d'October Tech Galifianakis e actur in conoscenz dils films The Hangover 27 del mun de Hollywood esilu e un Captain Marvel ca Natalizzi Brie Larson ca a e in Oscar a casa nascide ozzavon 37 ans. A parci a RTR surveniu posta cun auguris quentra sescia Beppi feci in solia per in buop en engedina che spronza pinau la petta preferida, la torta preferida Armando Melcher ca oc candelas sin sia petta el da casa a Ramos. La pian prima, giut cruna del mens October va nua.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Nul oggi c'è un 20.30 se vuoi conoscere chi è Natalizzi. Oggi in prim d'October les fa la sorpresa con nies regal in vies num. Nul oggi c'è un 20.30.

0: E alla che Fidenza us è in buop casenza de quellas uras en beun scola, casta selegra sila scadiola a quei grazia alla madreccia la Nina che è al telefon. Biengira Moscorina a porta.
1: Buondì.
0: Alla scadiola va at il sulet con us venzugneu a posta con auguri soz Armando Melcher.
1: Hai, osa nai gust che questa funziona per il.
0: Ah, a c'è Gevigeis sco Nina?
1: Ma tutto il buon, d'accordo, tutto il buon, per l'ottavo anniversario. E c'è gli odi, se si di, esce la tutta di scuola. Speranza che la magistra non dà mai a sapere le lezioni. E allora hanno allegato sulla festina di questa fin d'efna.
0: Lezioni hanno messo la fin d'emma, buco sera.
1: No, più sposta
0: fin d'efna con tutte le sorprese.
1: Hai.
0: C'è hobby sal scuola venzo giù in demen avon Corina più buia in ginnastica shock hobbies.
1: Hobbies alien figen balapè e far la lotta.
0: Quai è già qua fan il angidinese un beh ha qua in una flotta comunità ta de giovens che fan luce.
1: Hai, e vi sbi in comune, però no, per ire trenavi. Da qua non amo optimal.
0: Allora se siamo nel divenire recingi, scormon.
1: Hai. Speranza, tenia una sponsor.
0: Dat Armon tir Armando, ha?
1: Hai,
0: proprio. Corina.
1: Hai.
0: Nostra mattina, scadiola? In suo nome, Lula Findemi ne fece una bella party con Armando Melcher, ses Juvens Dulcs o Jones.
1: Hai, grazie, qua fine.
0: Arrivair!
1: In bel di!
0: Grazie, ciao ciao!
2: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Anus mein cun grons pass viers las nova masa. Pinaus, per surprender cun vus direcziun tuchiez de mezzogi, Sergio Guetcha, diei denter auter in de quals temas ossia ton durant quei temps cins tratje forse buschan buschbe.
1: Il è per dei Ruscheia la never ending story Cassas da Malzangs e Premias, mincion da quel time bevingion cun ascheint, per cant ci las Premias crescen, ilion venient, per lo tron vin quella d'esser in Svizzera an media 5%, in a survista scus per nier, ter Cassas da Malzangs e in da nos temas oz si ve las dis, e eran cavant las endes, discurinza curta an vista a nova musica da Bibi Vaplan, sonda anceva si a turnea a scuol, domang, compar la nuova musica da Della e Shonozra Quinta Bibi Vaplan da Ceci ins po zalegrar ir quegli avant la zendes.
0: Bibi Vaplan venze schon giù un po' più baulotzen de me un eleva in rotazione ter quella plataforma nazionale MX3 sa culina giù da sia novissima allo suo entro la zendes venze e schon faccio avviso de me un caffè federal live direct con nos corrispondenz da Berna allo vesio credo dieci tutto da mia vart. Gergide Janki e Neven, Sergio, buona emission.
2: Grazie.
0: Restei fideivels, dos meinsa cun giganton in Turet tilas steilas, esur de steilas e galaxias ad il mense Oktober, che in backgrounds fantastics per contemplabum o steilas e planets, ad insomma, e da tut quei venza risdauzen de meon. Shalou, buona continuazione.
3: Bide gut, danke nur schon drin dreht. Schon aus der Saudi, ist Kontakt, streich. Sind sie so weh, der Toy in der Masse. Schon zeige los, schon du still, a teuer Klasse. Nos Diskurs, intensivs. Themas brisants, exzessivs. Adel ma dem Moment, riepre minche fuera. A kurz, wenn drin in sind lauter Fackenera. Die da sind mir, Sentimente, witzig, gegen Pesche mei. Amu Faxi, minche die, ein Konstant.

a pento e si ad causas. Boda monda, pitac fagienza pausas. Osta ton steinze i. Lunch ne ven meun ne meun fugi. Ja wild sentiment che nus druben co temps. Schall de casa an a vos, scot je vis aus a vents. Nus dus, an contro resto il mon. Vies contact in con lauter profond.

Igl è sto las 9 a mesa. Era da mi part in Bundè, bella Gif già, al microfono Sergio Guetsch.

0: Indie pop dalla terra tedesca Giant Rooks. Oz er Eros Ramazzotti.
1: Fermati un istante, parla chiaro.
0: Where 77 Bombay Streets. Ivagna era Bibi Vaplan, oggi il nostro programma da musica Bibi Vaplan ed esce domani nuova musica. Anceva sonda sia tournea a scuola. Deis spectaculars, quels deis per Bibi Vaplan. Mattias Reim e Michel, bella Givgia.
2: Tu

0: Teddy Swims der RTR è in carta las dish Schivez Peda.
1: Che ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Nos giugnozza per bonzan la valetta da 70 francs angivinar la ciosa con la jade da 3 ciavazins. C'è vigna cercea.
3: La ciosa funziona bene in grandi numeri. La ciosa indicescia. La ciosa è variabile.
0: Ci ho una buona idea. 0800-25-30 RTR Ceciosas.
4: Bien, di signor Gretzka, vuoi la Ruofer Margrit?
0: Fa placere, Margrit Ruofer, c'è cercianza.
4: Ah, cosa io bu? Mi è proposta tre bustabs e hanno un sal.
0: Sal?
4: Potessi essere, yeah.
0: Il sal funziona an grons dombers, il sal in dicescia, il sale variabel.
4: Sono in una pinche prisa a una massa, sal.
0: Cucinez savenz con sal?
4: Son.
0: Il sal è la prima proposta da dots, il sal e bec la ciosa ci cercianghi. Grazie dalla proposta, bel dì, Margrit Ruofer.
4: Grazie a fit, addio, signor Gretz.
0: Proposta numero 2, RTR Ceciosas.
5: Bien dì, Sergio, Teofil di Camon.
0: Buon dì, Teofil de Rungs, scu vei gli orter vos con sal.
5: Ma sal, asti bumoncana.
0: Eba. Teofil, la ciosa, c'è cercianza.
5: Allora, io provo con la nebla.
0: La nebla. Funziona an grons dombers in dicescia e variabel. Proposta da Teofil de Rungs, cercianza Erbec.
5: Voi businaus, voi diuven co diut.
0: Ivala, ven avanti da Star, Vetlonder, bella giv già a Camons, Teofil de Rungs. Proposta numero 3, 0800-25-30, ci lascia provare.
6: Un di Sergio, qua Marlin Zolinger.
0: C'è cercianza, Marlin?
6: Non cercianza, moneda.
0: La moneda. Il sal e il bec, la nebla, la brainta e il bec, cercianza la moneda. La moneda funziona an grons dombers. La moneda indicescia. La moneda è variabla. La moneda cercianza Irbec. Grazie, Marlene Solinger. Bella Givgia. Anche dus chances vezzozza da Gudanier. 70 francs in forma da bonz. 0800-25-30. RTR Ceciosas.
7: Hello Claude Intermont, quindi Sergio.
0: La fanfara fis pronta. C'è cercianza, Claudine?
7: Io am provo quel pixel. Provo che in una massa pixel per calut per il maleccio.
0: Il pixel?
7: Mm-hmm.
0: Il pixel è il pipiccian element da den illustrazione digitale. Funziona an grons dombers in dicescia e variabel i cercagni. Il pixel. Gratulazions, Claudine Dermont.
7: Super, grazie Fitch.
0: Scu neida sen la soluzion.
7: Io avevo lì un provato con la onza, allora io non ho questa di fece pin, a tutto un altro, allora è venuto spontaneamente. E con far laser, poi lavoro in con pixels, allora è venuto andamento.
0: Cordiale, gratulazioni, Claudine Dermont.
7: Grazie.
0: 70 francs in forma da bonz, il premi vigna termessa per posta. Già veisce con che il ven avanti anche una bella giv, già bler plagiare con il sbonz, Claudine Dermont.
7: Grazie, Fitch. Sono milioni di bigi.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.com www.ch.

0: schittert la Radio meine trasli storge da musica.
1: Ich habe dich noch nie gesehen.
0: Schicken zu uns, da wendt un grands Hit.
2: So
0: ed è nura per la Perpet Nadat.
3: Josephine. RTL.
0: Lo che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: C'ha regia ed il commercio in dettagli in crescits ed il pliras occurrenzas internazionales de sport servin den air supplementars de la Confederazion. Quai endust als temas alas dies al microfon Hugo Scher. Il commercio in dettagli Svizzer e Crescip era il mais da vost. Comprellà con la vost 2025 e la svielta crescide per 2,3%, uscia comunicesce l'Uffizio Federale de Statistica. Stumplà aian de novo ma in il stancadis che aian gudegnada pli in conseguenza de pli auts prezs per ieli. Senza il stancadis fis il crescement sin in plus de 1,8%. Tenor l'Uffizio Federale de Statistica e er la ceregia s'augmentada il settembre, per la prima giada da pi 2011 e la puspes in 1%. Il Cussel Nazionale vuol sostegnare dal 2027 fino al 2029 sette occurrenze internazionali de sport con deners supplementars. La Chambre Gronda ha approvato 2 crediti supplementari in l'altezza de maximalmente 5,24 milioni francs. Profitar de questi deners doa entrant tra l'altro il Campionati Mondiale de Remar a Luzerne il 2027 o il Campionati Europei de Basketball de las Donas il 2029 a Ginevra. Dapi il 1919, l'on che il Cesc Barbet è venì il re introduzì in Svizzera, cresce la popolazione dat on tar on. Fin oz è nascito 299 Cesc Barbets Juvens, uscia comunicesce la Fondazione Pro Bart Geier. Radond 80% derivendi in Kuaditsch Selvadi. Eifer la Svizzera dati il spliblers Cesc Barbets Juvens en il Grigiun con des doch animals avant il Valais con 9. Per poter registrare l'effettiv attuale appalesce la Fondazione alla popolazione. Ci che osserva tra il 10 e il 18 d'ottobre in Cesc Barbet tu hai annunziarsi a osservazione.
0: La meteo.
1: Oggi dati il plibler su lei in Lendidine Basse e la Val Müstair, uscirò dati be per part su lei. Per part desi coverte, versaire poi plover local. La temperatura maximale in la regione de Cuira 24 gradi, in Zure Sotselva fin 22 gradi ed in Lendidine Auta fin 16 gradi. Da Maun e Sonda fai aura variabile con fasi de su lei, il sventer mesdì mince mai plievgia locala.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 3 di Stranter Pian San Giacomo e San Bernardino circulesce il traffic puspe normal.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di. Mes radio.
4: Ed è un tema il quale occupano tutti premias e cassas da malzangs du mondo. Scu sparnier ter cassas da malzangs e na survista vainz pront per vos outers in tecala mezz'ora. Al microfono è Sergio Guetsch, Allegra.

New Interlets RTR, la GIF già si funziona, allo funziona il i cerciagni. Il Pixel! Gratulazions, Claudine Dermont. Ivania, da venda dozza una nuova vittoria da Ceciosas, Claudine Dermont, Gudonia Bonzan, la valletta da 70 francs. Si lessa ser pruare neda Ceciosas, angivinare na ciosa con una geida da 3 cevazins. Domani puspe, in carta las dish.

0: Niklas, il è la sadigia d'encart.
1: RTL, tips e tricks per vous.
0: In eda adon in se Sandisovet Londra il schon presta tradizion ossa il aton fegna settembre vigna faccia da saveir per cant per cents ci las premias da las casas da Malzangs crescen puspe siva da Mardè Savainza. L'otron vigna paea an Svizra an media 5% da ple, an Grigion vigna quel ad esser 4,3%. La ministra da Sanadat, Elisabeth Bohm-Schneider.
2: Ja, es ist mir ganz bewusst, dass es viel ist, sehr viel Geld, aber es ist auch ein gutes System. Man hat Zugang zu guten Leistungen.
0: E tu tegna ins staupa era degna da play per la sanadat. Scu ins saves sparnier per las casas da Malzangs. Angela Hendry es informada.
3: In idea è de mi dati rina casa da Malzangs play favoraivla. Fet sempel vo quae cul calculatur de premias online de la Confederazion con imper paucas indicazion survenins las propostas inclusiv cons de nestin sparnias per Mainz. Dentaun, avant che fa la midada, dove sinz essa domanda con fec scezegins al servis tia la cassa de Malzauns actuala.
4: Coi la cassa contongibla per mei, vai au una persona che prem mei serius, sai au telefonani, e si ci leu scio vinc per svi. Quei domandas che nus vein, gel mince gi, che nus udinca clientela che vin tir nus, che scezegia questo urvec tir nus.
3: Di Remo Kemenisch, meine facente tia la vita sur selva a Lion, in a pinche cassa de Malzauns cundradon 4.300 clientes a clients. Lusoins essa domanda, che franchise che fossen per ins. Cunuzza elas el maximal pies in 2.500 francs, sparnins circa 1.500 francs premias adon.
4: Persunas croniques, cusiglienus da salvala franchise bassa, ad persunas che han bu regularmente prender medicaments, ni bu regularmente di in terapies, cusiglienus naturalmente la franchise alta, a se ve a scia Sparniac, i spuoi da sanadat, se vi sparniaci.
3: Lu dati differenz models de sparn. Per esempio, Telmet, uscisto in slim prim telefonada di una hotline, avant in svot il miedi, surina app, ne la opzion la plen conoscenta, quella del model de miedi de Cesa. Usceva in slim prim til agen miedi de Cesa, a scelet sob di dida, organizes scelet specialista specialistas, usceva ai veni evitau dublettas. Al model che è la vita sur selva preferisce, al model miedi de Cesa, manegia Remo Kemenisch.
4: C'è il sistema sin Telmet nia scia, quei è organizzazione che in lunch na vendil cantun grigion, nus le nenza set sustene la lavura che è la region, a bo exporta la lavura di smiedis e un che è una ven, a per quei venus pel moment è un bolla idea da introduzin de quals models.
3: Allu aun sco de vos tip, sei de prender sot la marella la polissa, per fala se gira cinze forza bidja se gira us dobel.
4: Persunas che lavuran zur o ciure se diamma ti al midem patrun, e in si girai obbligatoricamente sull'efficienza, sulla si girada d'accident. Quei adot e mince persona veramente mai consigliata ma rabenzi la polissa, sia né gli accidenti buc, né si lavorano da esclaudere gli accidenti, sono spegnati tra quei e in per francs premies e don.
3: Pia, per resumà, per spegnare sono comprare le differenti casse di Malzauns, si fa di benzina, fa la midada, l'usai di leggere il modello di spegn, a studiare che franchise ci fossero la alta né la bassa. Allù, scoda vos pass, controlla la polissa a mirà, ci svegli mo quelle prestazioni ci trova lui propri.
0: Il calculatore da premias online della Confederazione catezza se nostra pagina da internet rtr.ch mi dar la casa da Malzangs è anche possibile fino alla fine da novembre. Importante perché è da avere la conferma della nuova casa avant cienza data giù la viglia co anche in tip da Remo Kemenisch magna facente della vita sur selva a Lion.
4: Io sai così là it il medie mai sia necessaria per bagatelle veramente te domanda trovi la visita til medie ni bocca quei è forse il primo pass per incevere da se vesprnia cuosta sanadata.

0: Enia scretch aposta per la VM de ski siglia 2017 a Somorezzen 77 Bombay Street Empire. A propos ski siglia in Virn, anceva a Selden schon Kelmeis ils 24 e 25 da Ottober enir schon las primas curses della Coppa Mondiale de Skis a Selden.
1: Calendar. Presentata la festa della raccolta in Val Müstair, il 4 d'ottobre a Val Chava.
0: Due tips per questa sera a Lyon. Si presenta questa sera il cabarettista satiriker grigion Luca Maurizio. El anveida il publicum senviadi per il publicum per presentare le midades rasantes da nostra time actual in pledoie humoristiche plan amour per una visione del futuro plan fidanza e coraggiosa. Tot che il questa sera in il cinema sul Platz a Lyon alles och ad encart. A coira questa sera era la socia d'encarta musica da jazz con Andreas Ebenkofler, Vito Cadonau e Simon Steiner. Si musicists da jazz sin scuntren spontan manch sa referescen els ad en repertori comunabel ils scinnos standards da jazz senza prova nesce in un prim set plan spontaneidad sorpresas musicales e scuvertas comunables pil publicum dantant er pils interprets sets. Musica da jazz enten la bar del Marcel a Coira questa sera alles och ad encart.
1: Il Gelände, presentata la festa della raccolta in Val Müstair, il 4 d'ottobre a Val Chava.
0: A Kels Day è un ero più speziale per Bibi Vaplan. Data nuova musica da Della e Bibi Vaplan va er più spesso in tournée. Discorrenza a Zurtlander an pacas minutes.

0: Viva Plan publicescha sia nova EP e con quella vo ella ergist sen tournea. Il prem concerte schon sonda in til Hotel Palace Schuol Nairs. La tournea o il nom spezial Ligna Nectar 37. Domanda a Bibi Vaplan, c'è managea con quelli?
1: La Ligna Nectar è un planeta dell'universo de popcorn. Quasi in sé quel planeta ci desnasciu al prüm. Ma Ligna Nectar sta erst con agen progetti in se stoso, per esempio, il savair tozzo dell'universo de popcorn. Ed è desco un lö magic anti l'universo de popcorn, in dove tutto è un po' più calm, tutto è un po' più magic, ed è un po' più melancolic.
0: Adela interpreta senza il proxims concerts desanalo ir cashtè da eser in se cepi special, da c'è in se poglias allegrar?
1: A mai ha interessa fin già pro le popcorn opera da surpassar confins, da silentar le strutture usitades, sco è la struttura del concert, simplemente provare di sostenere il pubblico, di sentire e di arrivare il cuore per nuovi mondi e di arricchirsi il agente mondo. E venire dalla parte della musica del film, quando è stato già fatto. E c'è questo naturalmente per me è il strus, i visuals plus la musica. E con fare i visuals viene la possibilità di tradurre il testo romano, in tedesco vuol dire che non sono a Berna o a Dechternach, il pubblico viene sostenuto da inclare il mio testo. C'è questo per me è un po' bene.
0: Angevijania tutto bunga Bibi va planigliam prima concerte con quegli sonda a scuola.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Cussel dels Chantuns pleda da pli denärs per Erasmus Plus e pliras occurrenzas internazionales de sport survegnen denärs supplementars alla Confederazione. Quai ha indust als temas alla Sindisch al microfon Hugo Scher. En connex con la debatte dels contracts bilaterals con la UE ha il Cussel dels Chantuns concedi radunt 192 milions francs perché la Svizzera possa partecipar l'on proxima al programma de formazione de l'UE Erasmus+. Plires cusselieres e cusselieres n'han bec voli dar quests deners per vide les mesires de sparen tar la Confederazione. Guy Parmele ha dentant admoni che la Svizzera pudesse tarin na venir excludide dat autres programms de formazione. La Confederazione doit sostenere finanziariamente nel prossimo Streisons plires occurrences internazionales, quai vuole il Cussel national. En tot doit la Confederazione mettere a disposizione fin 8,2 milioni francs. Con questi deners vuole sostenere 7 occurrences de sport internazionales, trant'altro il Campionato europeo de patinaggio artistico a Losanna, il Campionato europeo de ball a mound als Omens a Turic, o il Campionato mondiale de remar a Luzern il 2027. 3 milioni francs sono previsti per mesire per promuovere il sport. Dapi il 1990, l'on che il Ces Barbette veni reintroduzia in Svizzera, cresce la popolazione dat on ter on. Fin oz en nascits 299 Ces Barbets Juvens uscia comunicesse la Fondazione Pro Bart Geier. Radond 80% derivan din Quadic Selvadi. Eifer la Svizzera dati il Spliblers Ces Barbets Juvens en il Grigiun con desdoc animals avant il Valais con 9. Per poter registrare l'effettivo attuale appellesse la Fondazione alla Popolazione, ci che osserva tra il 10 e il 12 d'ottobre in Ces Barbet, doit annunciare sia osservazione.
0: La meteo.
1: Oggi stati il più bler su lei in Lende in Bassa e la Val Müstair, uscigliò dati ben per part su lei. Per part esi coverte e versaire poi plover local. La temperatura maximale in la regione da Cuira 24 gradi e in Zuri Sozzelva fin 22 gradi ed in Lende di Nauta fin 16 gradi. Da maune sonda fai aura variabile con fase da su lei, il sventer mezzi mince mai plievge locale, la temperatura maximale a Cuira 22 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR Café Federal.
3: Adrian, io crei che tu hai un po' temperatura, può che esser?
4: Specia, grazie lunch.
3: C'è mossa su quel provin.
4: Specia. Kaul. Definitiv ebra de lezioni.
3: Io vet. Era tai a clapa la fevra.
4: Contro quella di de gnang in te.
3: Ja, probabil na. Ed es un anno avant las elecciuns nacionales e els combats electorals cumainzen plana torschwunsch per nus motiv de dar un sguard sin strategie, tricks e javuschs dels partits grischuns ed er de candidatas e candidats possibles. La febre d'elecciuns ens ha definitiv raggiunta beim Fnüdes e beim Fnüzel Café Federal un anno avant las elecciuns. Meis nomes Fabia Caduff.
4: Ed io son Adrian Camartin. Gelas elecciuns grischunas, quellas em permetten de venir interessantes. Ei dat numnada mein plires midades, per exempel va ina carriera politica a fin questiamna, de meun eil de vos di de sessiun de la Cusiliera Nazionale Liberaldemocratica, Anna Giacometti. Con quai che la cala anticipada mein, also von la fin de la legislatura, suende gli anterior Cusilier Governativ Christian Rathgeb, sin su platz cheu a Berna.
3: E tiers vence il Grigiun a beamo 4 sets in peda finots 5 sets pel Cussal Nacional e c'è un dels Cussliers Nacionals in uffici vol ir entil Cussal dels Stadis, nempe Martin Candines. I daro schades e müdades, c'è es realistic, c'è possibil, nus analisaina steilender via.

0: Ils 4 de december 2023 han schiet cau a Berna in a nova legislatura de 4 rons. A Pil Grischun han priu plaz el Cusel Nacional, Martin Candinas del Center, Roman Huck e Magdalena Martullo de la Partida Populara Svizra, Jon Pult pils Sozialdemokrats et Anna Giacometti pils Liberaldemokrats.
1: In den Cusail dels Stadis an fat la cuorsa, sco già bleras legislaturas auravant Stefan Engler pel Parti Il Center e Martin Schmidt pels Liberaldemokrats.
0: Ja, sco nu savain an Stefan Engler et Anna Giacometti den ton annunziau kels Kalen, candidation buon in aga, con Martin Candinas e sco ella tradiu anusen in intervista, mi das el schon an bugien dil Cusail Nazionale e Cusail del Stanz per le webelu surprender la socie de Stefan Engler.
1: Vuol dire, i da rochades. Matthias vegn amo un otter mi da meint. Nempe, in peda sco fina oz 5 sets, a al Chantun Grischun be amo 4 sets. Que per se al Chantun cresce Mainzwelt, sco otters ed ils 200 sets del Cusail Nacional vegnan repartiz denor al nummer della popolazione.
0: Il Grischun ai del Reminent Bull zu Lett Canton gestosch ablimmers e il Canton Berna ad der Parter insetz pli pau quel Cusel National Lauteron. Je, ci va con quels? Il Canton Luzerna ed il Canton Fribourg. Els an wenn der Lauteron minche mai insetz de pli e la combra gronda.
1: Ai, basta. Nu el Chantun Grischun vaina d'occupar 4 sets entre il Cusel National e 2 entre il Cusel del Stadis. Che strategias ci podessen ir stretta sordel chapedels partiz guardaina giusta. Co prossim.

0: t'ira bien.
1: No se gli ha da quella va ossa sulla chambra gronda er concentrasco cussagl nazional. Quattro sets stanno a disposizione ed Adrian, mia prognosa è quella che mince per ti grondi in grigion survegn un de quels sets. Oh. Vuol dire, un pel Parti Popolare Svizzer, un pel Parti Il Center, un pel Socialdemocrats ed un pel Liberaldemocrats. Mm-hmm. Un per un. Perciò c'è ossa che Anna Giacometti ha deciso di smettere già più bord, nempe domani è ses ultim di della sessione, sono terz giura che Christian Ratgeb ci può ossa già nir per tre sessioni a Berna, può profitar da que e do se riverele ir de defender il sez pels liberaldemocrats.
2: Che ti ha schon ragione. Le cifre mussen ja in nademain e che gli ha in avantaggio in candidaten, in candidata sa isco veder, ni eba sco vedra el combatte elettoral. Fus Anna Giacometti restata in tocca la fin della legislatura, ma sono ja ose bose girs schilds liberaldemokrats, avessen ose propis vu defender l'usetze la combra gronda. Ossa Eiden ton la probabilitat che quel gertegge con Christian Ratgeb in Bienton pligronda, mo eba se gira in uet elektions en una dina elektions, di va una dina in on, e sa un che bidia bia, e la pel de grigiuna letza agi ist plichs problems, con la squal se lai confrontada, e la piar de vus, que an ins viu bul de vos e las elektions del Cusel Gron questa primavera, et ela a in problem, gestione gada personal. Biars e biars de lur candidats, l'intir personal de partida, ai de quera pitost concentrau et buschi en conoscente el rest del cantun a lez drovi haltesens les vigni elegius. Cun Anna Giacometti, ani, quae ascens quae schon die schie, cun ella ani giu propi in a persona en conoscente en l'intira Svizzera, vuol de vose tras la moda maniera co ella asco presidente comunale della Pregaglia, co ella identuan cullas consequences della bova de Bondo, da schia a ella e ramassau biaras vustirles de vose elezions e de simpatizantes e simpatizants d'autras partides.
1: Ed in tantels liberals combatten cun vuschs, es in otter parti ci guadognan empe al Parti Popolare Svizzer e quels han in tant duas cusliers nazionals cun Roman Huck e Magdalena Martullo. Qui es vassa la gronda domanda, o bain riveni propi de guadagnar tant, cia tuots duas riven de tnair al sez, que ci fus pütöst una surpresa, o lura chi de quels duas tegna al sez?
2: Ja, es nus dein cheu in sguard si la repartizion de las vus de las devoses elezions federales. Lua si fitch probabel che quel sez va a Magdalena Martullo. Ella a fatch bien tschumme le vus de pli che Roman Huck.
1: Però ci tegnen tuots duas sez quel scenari dvainte vie più mein realistic se già in ora de quecelas. Koalitions de listes resten usche scolon passan, empicels liberals van cul center ed ils verts cul socialdemokrats. Heit el Parti Popolar Schwitzer nu se weine amo propi ceci fan, nu se weine ce Roman Huck vol star a Berna, schel candidesche però per cussagl nazionale l'ureda mo per cussagl del stadis, nun al propi tradi, et er Magdalena Martullo nu sa weine in somena amo ce e co. Als indizis ce nu weine van schon in quella direcziun ce la candidescia der Cioppel Grischun in Aperturic per cusail nazional, però conferma nun ala que amo.
2: Qua vien schon au interessant. Ja, sai, mi immagina che quai combat intern se ves schon au un souvenir in Pau Katsch. In tal combat del reminent president della partida contra Promi National, quellai è schon dau in agante la PPS Grischuna. Von Siadon, sa wusste diese Regorde sein, ne weh? Heinz Brandt contra Magdalena Martullo e facile Kurs ad letztems. Magdalena Martullo. Ma la fin finale deciden ja un ils delegai chi kaiter metten lu propi ella kurse kun chai taktika ke vol ni en quel combat electoral. Omis dus da dels an in tota gas chances tutte noch sin chai ins mette paisa Magdalena Martullo ai kun sie ems chemi in de las pli grandes patrones del grejun a grande paisa e la partida nazionale bul de vose per via de su nome sie facultat et questo in sedi ella in dona. Exakt. Roman Hug, der lautere Wart, ein Grischun tras a tras, bunemein schon ein paar Klischee im Inchaton. Er ist schon Präsident kommunal, in einer Ficienta, ein Kötschedur. In Biarson stausel Kussel Gron, ein Knusche Piele Politiker Grischun, da, per cui er Bia Kontakts.
1: Nein, qua resta interessant, c'è ci capite. Nu steine cul buonder, co c'è questa corsa insomma cumainza, e ora vant tuot er, co ce la va a finir. Ti Adrian, nu isch in crescion un po' freaks.
2: Schon. Ma ja, okay, qua trovi schon in pausch ins lavur, che è il Center Politik della Schweizer, eh? Dick stein se schon.
1: Nu steine per fine weir la fevra de lezions, ort motivs de profession.
2: Exact, qua in buona causa.
0: Caffè Federal. In sguard davant e de vostres culisses della politica svizzera.
1: E per cui ogni nuova satirinotta spartì in giuci veni interessant al partì il center. Martin Candinas vuol ir in il cusail del stadis que al annunciati durante questa sessione ma scocci se sa e doda er a incinotter er a mo muoscias nempe Marcus Carufci desintant in regenza. El non ha a mo tut posizione in ciossa.
2: Ja, e che ho deciden di alla fin finals delegai ci che trametten u propi in c'è cursa mo clara e per mai scio Martin Candinas Es war ein Kurs, luail feibunas Chances, das unie quai sezel kusel del Stanz. El ein Veteran keu a Bern, der bi 15 Jahren el kusel national, el je perfin staus Präsident de quel, el ein reite Kontakts enorme, el en kenosche simple mein Tots, e Tots en kenosche el. Per quai kai ja schon, kai fuss per el, ach mein ein pass Logik, dass ihr Karrierepolitiker, demi da el kusel del Stanz.
1: Hey, ses Stil de Politica is diventa più calm ed io penso che ora sale un po' più quella calma da quels del Cosal del Stadis e na più quella tempera da quels del Cosal Nazional.
2: Ja, schon Martin Candinas Midele compra pincia. Ja, ci sono dello insomma lo senso del Cosal Nazional.
1: Ma te normai stes que in se essere una duona ci metten si som la lista. Is na non al grigiun bot in giuna rappresentazione de duonas a Berna, però schel per ti lascia ir si som la lista una duona, per esempio una Luana Bergamin, que non eso che es giur. Io penso als anem per una pruna omens ci sono interessats, penso che avvi un Kevin Brunolt, un Reto Krameri, heil... Zentra in sé una buona situazione di partenza, il problema sarebbe piuttosto la concorrenza interna.
2: Oh, yeah, letzte wie in Bua adesso, mo gerade schia. Ausser mehr un Insitz, quel dels Sozialdemokrats, no, che ok, ja, la causa è schon plio meins clara, la PS, quella vigna se wie Defender, quel Sitz, e, jon Pult vigna den Scheiver sie tiarza Legislatura, che a Berna.
1: Ah, d'accordo. Io non credo in Erna che vuol candidare, per esempio, per il Cusail del Stadis.
2: Fus di Bullen prima ga, ma forse candidation chi outer della partita, fus di ideal per Brigiassina, persona, per esempio, in Julia Müller, ni la Selina Nicolai, buex numus per Luvigny a Berna propi, ma bei in lupe le prossime elezioni della Regenza Grigiuna.
1: Trovar le elezioni era un po' per placar strategic quasi il personal. Hai nu podessen analisar a mo lönch quis quia, ma pens che steine far un punto al mein una possine de musica avant che guardaine possibles strategies per cusal del stadis steilender via, nu se nu wessen gust, nu is en giuste de scheine vode voine possa musicala.
2: Also musica sto per mai buess, des ne continuant con speculanto andato.
1: Que postulo de justificar devant nos chefs.
2: Okay, musica.

0: Tschetschi per tuotscha las elecziuns del Cussail dels Stadis. Es ist stat der las ultimas elecziuns plütöst d'un un po' una roba lungurusa in Grischun.
1: No,
0: ils ultims quinta gions han nempe ad una als duas istess occupal setz. Stefan Engler del Parti Il Center e Martin Schmidt del PLD. Un duo ci deira già insembel ein la regenza Grischuna avant ci sun rivats a Berna ein il Cussail dels Stadis.
1: Gee, mettenton ossa lauteron vinquei a semida. Ferton che Martin Schmidt ha già annunziau dat i eung in a geile Kursa a Stefan Engler già annunziau da bublik Kandidat. C'hai schabegia ossa cul secund sitz.
0: Martin Candinas les gugent rimplazzare seis collega da partia in il Cussail dels Stadis, schel parti ed ils delegiats til laschen. Seis problemes, el nun es l'unic da seis partici a muoschias per quel sitz. Eir la schabadair c'el nis gugent a da cuera a Berna al consigliere governativ Markus Kaduff. Que al già la Schabadair curce l'anteriore consigliere federale Viola Amherd ad attaint sia demission la alel dit c'è il stübge una candidatura in il Cussail federal. Più tard allora però istes dit danà eir per quecci til mancia ad experienza ed als contacts in il Parlament federal que podesse l'uossa müdar con candidar per il Cussail dels Stadis. Curcia Stefan Engler ha annunciato che il nu candidesce più veivel er dit che ves tot tenor interesse ossa in l'ultima sessione curcia Candinas ha annunciato non al però a mo tut posizione.
1: Budel tot. Adesso vesa un da in altra ragione per caduv da midà da queira a Berna. Questa primavera alla popolazione grigiuna gelle giu illuminazion per la tiarza ga e la regenza grigiuna. A parvia della limitazione del temps d'uffizi, drove el cheu in a scinumnada soluzion de continuazione in a anschlusslösung schins les die schia. E c'è da esse meglier che da midada l'executiva e la legislativa a Berna. Il medem ad il reminent de letzte sures ja facci Martin Schmidt in Pascal a in tutte cas bo qui da o si schliet ja
0: e ma te giura no les be al center in provar da dir col sez in discurs c'è vaina fatles ultime evenes in la sala dels pass pers vaina schon der da di cels otters partiz no volen be simplement us sur la char als partiz PLD ed il center als sez in del Cussail dels Stadis tant de la schneistra schuer de la dreta da signals in quella direzione ed erste las chances da lura conquistar al sez no sun forse las più grandes rende una candidatura tua tüna.
1: Yeah, per declarar quai gida in sguard e l'istoria. Tir las elezions il 2000 fai num nada man da unen tira roche candidates e candidats pil Cussail dels Stadis a quai da tot differentes e quai il san giu tot differentes strategies. Per la PS a Jon Pulz giu candidau bumo pil Cussail dels Stadis, ma bene pil Cussail national.

0: La combra pincha ai botungiu, mo probabel è per quai calera per via da sia candidatura dobla, pli en conoscenz el grigiun, alla PS conquistau con el e Sandra Locher-Bongarel insemmen gist dussets el Cussegl Nazionale.
1: Es ist eine Kandidatur per Cussegl dels Stadis, pudess usche augmentar las chances de nid elet ein til Cussegl Nazionale emanar de pü vuschsel parti. Mm-hmm. Jön pos metter avant cel PPS pudess ir prosmon quella taktika per augmentar las chances de forza totuna ir per un segund setz ein til Cussegl Nazionale es a que fuss propi, schu già menzunai una surprise, es a quella taktika jetz sü.
0: Ja, aber aus Priwil Kaske, Roman Huch, Kandidat Sperl Cussegl National e un Pil Cussegl del Stanz, so weiss quai, ja, forse schon am Prokurat per ein paar Tensions entai für la PPS. Die la Davosa Elektion a Elge, so wie nu bien tschumeli wusst bli pauk, gesie Kollege Magdalena Martullo. Ja, aus Claudel aus dem Buch, so weiss forse, also scheidat lu e un Grisunes e Grisuns, ge voteschen forse e un paar Taktik, forse è verga letzte schon la partita piarde jebelu è un insitz il Cussegl National fuss quai lu tutz tenors sin donna cuas de Magdalena Martullo letzte stues dil remiden midasi u domizil politic de Meilen el Canton Turitsch el Grischun per exemple allein nur che la possede in casa perché ella se vez insomma è già candidata per insitz Grischun ella comra pincia
1: la exclus non esi
0: na
1: già in usce l'uffizio d'impostas Grischun quel vez giura gust
0: ma è quella fin finale vien la bua fa quai per suenter se vez la PS o prender la strategia che la PPS a giu il 2000 genif lu alla partita non nada mai intermessa la corsa Valerie Favre Accola.
1: Ah, sì, io sei sincero ti voglio dire ora. Candidar pel Cussegl del Stadis per l'ora più tard nir eletta in Regenza Grischun.
0: Exact. Sì, una candidatura, quella dat naturalmente visibilità, fa un conoscente in persona Zuls, come finse la una partita, o a quale è importante, in svolo più tard, sovigni vus, et è la PS a il più tard in quattro ronde de remplazzarsi il consigliere governativo Peter Payer all'elezione del Cussegl del Stadis, fos la Grischun da lanciare in candidata ni in candidat. Ja, il moment par che la corsa per il Cussegl Stanz, no, so weiss veni in bienton pli interessante che quella del Cussegl Nazionale.
1: Ma, jain.
0: Ah,
1: neus. Sono del tuo d'accordo. Ah. D'accordo sono che finche se vaina ci candidesce proprio veni interessante, ma da voi probabil che la corsa es decisa. Tant schön candina so un caduf candidescen e Jesper fino che in avant che se un candina se candidesce fal probabil de più vurs co un Martin Schmidt. Però, intant sunque per grande parte speculazions. Cecels partiz fan lor propi ce strategia ci cernen e ce nunnes personas ci trameten lor propi ilas elecziuns federales 2027 nina es avair probabil intorn la prima vaira da prosmon ed una domanda ce nu vaina osa amu discuari es e nu sun las duanas. Quella eine, ed amo guardar, schels partiz an manchentada promover a vonda duanas per la politica.

0: RTL, il magazzino.
1: La Neumühle a Jon des Restar en ir Mantegneida, che pretenda in petizion. La famiglia de Salis en Bregaglia ed il Palazzo Salis, che è prenarchevar in Paradis.
2: Ti avevo pagato un hobby, sai di Asciaia.
1: E Samorezzen les ner più bel e più vert, dus lis des intervenir in facelifting. Il microfono, Toni Poltera, benvenia. Schiangist a Samurezza. Il Parlamento ha l'om decidia che le sfar più belle dus lis an Vishdanka. Uscede se ne plantate plante indigene alla zona da Peduns davanti la città comunale, ma ir a Samurezza Bogn, des in una piazza da parcar nel Ambaleida con plante. Florin Juan con dettagli.
3: Per elaborare il progetto, la Superstanza Comunale di Samurezzen domandò al Parlamento per un credito di 150.000 francs. Quelle sono le adrie con 10 con 35 vus. Le due piazze, il Comune e la Samurezzen Bagn, sono più verdi. Il Parlamento ha beneventato 5 stupi di l'imbellire zone di peduns. Domande aperte sono per esempio la romida di Naif o erce che significa per il traffico e le possibilità di parcheggiare in vicinanza di queste zone. La risposta del team del progetto è stata che si è già più di 4 ore con elaborare il progetto. Total voca per circa 6 milioni di francs.
1: Dalla Nagedegna ossa a Coira, noci marcea o decidia da sostenere gli artisti Gian Hene che con una contribuzione da 10.000 francs. Calz daners da s'ingidar a sviluppar sis projekt Eisfeld Körper. Las novitats osa con Alexi Baselgia.
4: 14 persones da diverse sparte seins annunciades per la contribuzione da 10.000 francs, comunicesce la citata Quira. Jan Hene haia persuadi con si idea d'intercurils verstiz che patinaders e giugadras de hockey laschen sin il glatsch. Il glatsch diventi il punto di partenza per examinare il movimento, l'energia e poi il tempo passia a nome la comunicazione della citata Quira. Dopo che il Chase Barbette venne reintroduzito in Svizzera l'on 1990, cresce la popolazione da Don Taron. Fino a 10 Schizze sgulazzore in questo sonz 299 Chase Barbette Juvens comunicesse la Fondazione Pro Bart Geier. Radondo 80% arrivano in Kuditsch Salvadi. Eifer la Schweiz reid auch queston ils pli blers Chase Barbette Juvens en il Grijun, kun des doch animals, avant il Valais kun nov.
1: Il Conseil National sustigna Gis Olympics an Schwitzera. Il Conseil las sustigneir eventuals Gis Olympics e Paralympics dam Wien il 2038 kun an fingen 200 Millions Francs. Giancarlo Candines kun la Survista.
5: Il Conseil National ha approbato la proposta del Conseil Federal con 137 Vus in contracurrenta di 14 abstenzions. Als Jux Olympics in Svizzera fossero una chance unica e stolte noch. Als due SNV Liuge in 12 Jons in differenti Logens erano tot 10 Cantons, El Grijun. Il Conseil Federal volle dann mettere in una condizione. Als Kantons alles wie Schneunkes sto metter Disposition sil meins tutine biadenes scola Konferenzion. Al Kusei National pretende pline von mesires per protegere ambient. In a votazion del Pievel refusesche al den Ton. La proposta va os al Kusei del Stanz.
1: Die Kusei National o oz erang traktando in oter affar num nada manchla domanda d'indemnizazions de partenza per top managers della Confederazione. Talas en an futur beple lubeides.
4: Il Conseil National ha decidi con 155 contro 0 vus e 27 abstenzions da data in quest sen il drecte vart il personal della Confederazione. Les bleres abstenzions en stades dels parlamentaris verts, singulas de politikers e politikers della PS. Avant aveva già il Conseil dels Cantons approvato di scomandare indemnizzazioni di partenza per top managers della Confederazione. Sentre in una debatte di rodont 22 ore ha il Conseil dels Cantons approvato il pacchetto di stabilizzazione dels novs contratti bilaterali con l'UE. Il dossier va usato nel Conseil National. Tenor il Cusè dels Chantuns, tu in la finale il souverän Edils Chantuns, stuai dir je alla facenta. Levant mezzdì ha il Cusè dels Chantuns Erank approvà in credit de va 193 milions francs, perché la Svizzera possia sa participar l'on proxim al programma de formazione europeic Erasmus Plus.
1: La fin de novembre de Caston votains in Pushpè davart la scinumnada Punizion della Maridaglia. Oz o in comité con persones da plesses parteides presentò i argomenti per in EA.
4: L'uscenumnada iniziativa de fairness del center saia simple e gista al comité menegia. L'iniziativa vuol che coniugals na paien bec de plita la taia federale directa che pers bec maridats. Il pers maridats doin dentant vinevant podai declarar la taia en informular. Atchnemaina il souverän Schwitzer ja aboli la punizion della maridaia la primavera passada con accepta l'urna l'imposizion da taia individuala. La partida il center resta dentanter si atchne schliazion. Famiglias canufans con in impediment en confrontades en Schwitzer con perdites finanziales considerables e mancanzas en il sistem de sustegniment. Tenor in nov studi manken in media va 15 mili francs ad on per couvrir tot ils costs supplementars. Il studi analisesce la situazione finanziale ed il besegn per sustende famiglie scanufans con in impediment scon novs documents dell'Uffizio Federal d'Assicuranza Sociales mossen. Il rapporto ha gida ad optimal sistem de sustegniment per persones con in impediment.
0: RTL Il magazzino a mezz'dì.
1: E noi siamo in una biblioteca tutta speciale e che facciamo qui nuovo archivar cantonale a Bondo, nel Palazzo Salis, con Sandro De Cortins.
2: Quando ho Indiana Jones, non sono buoni allo stesso, non sono storico, ma non c'è nei, nel curriere cercare documenti, mi c'è tono anche in scazzi, quindi è un buon spiegato, ciao.
1: Sandro De Cortins, il archeologo, il nuovo archivar cantonale con Indiana Jones, scoprire il passo, la lavoro di archivar e mantenere il passo. Mantenere in slas il biec la noi mühle a Ion, la ponderzungs dits petitionaris, las ideas e di sustegn, ninden a saver gist scu proxim cotr nox. Scucinin era saver da ple, da che ci circumdescia nox tots.
0: La meteo.
4: Il sentiment stessa couvre il ciel ad ine plific e conta saire dati local ma in uradis. La temperatura maximale è in l'engiedina 35-20 gradi ed è nel contorno da qui a 20 gradi. Demain la sonda fa aura variabile, in dat fase su de jives, scuera local ma in plievia. Il termometro va omedus dies, a qui da scuol fino a 20 gradi e da samedem fino a 14 gradi.
1: Ieras dodes e doce. La Neumühle a Ion, gist ai ordi Areal Meissen, in a parcella da passa 6.000 metri quadrati, trant ar Hotel Eden e la riva di Glogn. Ion passò, o la Vishnanka da Ion comprò che la parcella e lancea in a concorrenza d'investors. Kels dessen realizar spazi d'abitar paiabil per Ion. La Neumühle, il biec, o tenor Kels plans della Vishnanka pro nin plaz ple, sen quel Areal. Il futuro di Mulegn, spazzare il biec. Incontro che il plan dati ossa pro resistenza ed una petizione, Anja Furger.
6: Il si sanfla gesta all'entrata del mercato di Lyon, senza venne da Castrige. Vis-à-vis il baguette vil dalla micro, il Mulegn storico, la Neumühle. Leo sta del depi cena di agions. Il baguette che è caratteristico per Lyon e che è tenore gli uffizi federali di cultura dins da proteger. E els ils dalla spetizionarias ed els spetizionaris che lessen salvai il baguette historic del Mulin fusai donna pucau da spazzacque edifici. Daniel Schneider, co-petizionari ed architect de Luven, vesa febbia potenzial pil Mulin.
7: Einerseits für die Nutzung vom Gebäude selber, aber andererseits auch für die Weiterentwicklung von dem Quartier. Also dass das wie quasi ein Gravitationspunkt könnte sein für dieses Quartier, wo dann eigentlich den Charakter von dem Quartier stärkt und auch die anderen Bauten wie noch eine größere Qualität könnte geben.
6: Plinavon ad Juquaibagetsch è una veletta historica ed architectonica. La moda maniera, scu quei edifici è venuto bagagiaus il 1916, cu mirs gross de capa naturala ed una simple construzione de lin, vengi bubli bagagiau oz, ed è buel futur. Ai vali pia la paina da mantenere la neumühle, scu una perdece de temps architectonica, conclude Daniel Schneider. Ed auch quei motiv è da incurir il discurs con la Vischneunca. In Diskurs kann du es essen konstruktivs.
7: Wir sehen die Petition auch nicht als Druckmittel, sondern wir sehen das als so ein bisschen als Bevölkerungsumfrage. Und bei uns ist es auch ein Anliegen, dass man quasi wie auch der Gemeinde zeigt, hey, wir werden eben nichts verhindern, sondern wir wären auch bereit, uns zu engagieren.
6: Als Petitionaris sagen Epoms zu sostenieren, Lavurs kann fosse necessarias per salvare il Mulin. Per exempel, con Lavur volontaria. Plinavon sei es nicht persuadiert, dass die Fla-Fundation ein Projekt finanziell mein. Aschia, kann man schnell ein gutes Buch in den Tag und den Blick kosten. Ideen gehen integral eine neue Mühle in ihr Quartier an las Petitionarias und des Petitionaris in Turin Daniel Schneider eh schon. Ihr seid sie imaginiert, dass es da ein Lüge, das sind Tupada per la Juventetschna, in einer Bar, in Café, nie am Bia-Auter. Ein Dett in einer Masse possible Date, da mantenil Mulin. E da formare il futuro del quartier con il.
1: Ed ossa sfondreinzen in il mondo della aristocrazia. Aristocrazia figivilla, studer con Ries in Val Bergiaia e di gente la famiglia De Salis. In una schlatta omnipresente in la Val e ci compara ad una puspe in l'istoria grigiunga. An possess della famiglia è er anche ples edifici in Bergiaia, tranter oter il Palazzo Salis a Bondo. Ed exact lo, en stos cals deis dus collaboratori di Archiv Statal di Grigiung per sfoltrar an la biblioteca. Ed Anna Caprez è stata a dare un cook.
8: Con riveri la biblioteca del Palazzo Salis a Bondo, ciaminant tres sulle rums oz con imposants chandeliers de cristalli mezzent, es nos böt su il prim plem de l'edifici. Lo, ens spät un portret, ces cunioche forza in ciar de vils films, in oce currumes stecides plenias con cuders fin su vers il plafon implen il local. L'illuminazium doque tres las fnestrumes de duas varts sustegn unic de duas simples lampignas sin una maisa de lein veglia antica ed intorn cuders e documents vils. Ed in mezzent Sandro de Curtins de l'Archiv Chantonel con sia collaboratura vedel scuvrir un schiazzi prezius.
2: Fetch gustaivel, gawains enin pas access en 3490 historie de la Bergaia, del Canton Grischun.
8: Els duas pillen or de les curumes un cuders zevaloter per part fitch veils cuders e nerna pü il melder stedi a saia per quede d'esser precaut.
2: Ha, oh, schon con gran respekt. In Svezia, also quel codis per exempel, kawai. Fei fragil, se schon rotz, lo stoin schon scha adatschkins, de stresche vuel propi.
8: Sandro de Curtins meia de spils prims Oktober de quist'an l'archiv del stedi Grischun e può giusto sorpigliere una lavur ci des tutt'otra cu sütta, plein polvra e lungurusa in un archiv.
2: Ja, yeah, also, ihr Burschei hat genossen sein, sco archivar mici di en in archiv privat zu nehmen, en in gesti, schwer in de quais documents, bi eis no sehen Büro con computer, datas digitales, sto schon gudeisch in seine geinde Sise Lotto.
8: Un Cesare Lotto sei a quei effektiv sto, curce la famiglia De Salis so decisse de surdir la documenta preziosa all'archiv Chantonel. Despe pus decenis sei a nempe già sto in contact cu la famiglia. Per Giulia De Salis, ella e si estrai sors poseden il Palazzo Salis a Bondo, Fabricio, il desdocevel centiner, sei a la decisium finalmente stede la dretta, e del giusto momento.
9: Forse perché adesso è il momento giusto per darlo a Quera. E ovviamente la mia testa ha detto sì, sì, questa è una buona idea. E il mio cuore ha detto ma dai, no, questa è un'idea terribile. Dobbiamo tenerle tutti i documenti al palazzo. Ma in realtà per noi È il momento giusto e sono molto molto contenta che possiamo farlo.
8: Sia Bab, che è morto cominciamento di settembre, non svolava separare dal scuders, insomma, dal sciazzi ci si recciata in la biblioteca da famiglia. Per el, sa il palazzo a Bondo ad una sto in lui privò per se retrir, salgorda la donna con ris aristocrata se ci viva con sia famiglia in Inghilterra.
9: Il mondo di mio padre è questo archivio.
8: E per questo è importante da dire el il giusts mems, aggiunge Giulia De Salis. Ad una d'erciò discute la con Sandro De Curtins c'è un cudes ci ha una valore di importanza e può per cui abbandonare la bergiaia.
10: Ok, and so is this book, is this going to be, is this going to go to the archive in Cur?
2: Yes.
8: Yeah. Il rilascio della famiglia, ad es un regal, quel velabger per l'archiv Chantonil.
2: Quel è un fe grand de valore. Le famiglie spusantes del Tisiaggio Chiavel Centenè hanno grandi archivi. E con quel si scrive la storia del Canton Region. Senza quel non si fa bene. Allora, non è così importante che quel archivi vengano da noi. E non si fa ringraziare che non stiamo a prendere.
8: Single scuders resteranno però in la muraglia del palazzo con Bumara Giùm, usce Giulia De Salis.
9: Io voglio scrivere qualcosa sulla famiglia Sales. E ho cominciato, ma io ho bisogno delle lettere e dei documenti fino a 1700.
8: Giulia De Salis volesse nempe scrivere un cuder sulla storia della sua famiglia e trova per questo giurencia documenta veglia da quella ens il 1700. Quella zieva, almeno la grande parte della biblioteca, farò il viedi in direzione Cuira, il Rif Chantonel, per essere accessibile ad un e minciuna.
1: Ed il malez da quel palazzo Salis e da quella lavuc degli trasportari scoders a Coiram, il malez che tezzen rtr.ch. Il magazzin da mezzadè di Zemprems do Ciover, io se las dodas e disset, il producente responsabile è sto Samuel Sosai, che ci partoce le novità oggi la redazione Alexi Baselgia e dal microfono a sua compagnia Toni Poltera. Las dodas a mesa, dati co las gratulazioni.

Ja, wohnt, das Stille sein.

blick.

0: Il elas dodas a mesa, usceia o eran cet il ociover.
1: Las gratulazins.
2: Presentad il bogn engiadin a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Fagagna, Kelci, fagagna il pigugent da calas ouras gratular pel zons. Tot bun a vos otters ci vets oz anniversari. Agli microfon è Sergio Guetsch. Per in matac a Ramos sarà ozzendet il tutto faccio special Armando Melcher posa le grada la turta con oc candeilas pigl sis cumplion scrivan ils cun familiars da Ramos e Clin. Ciar Armando, no at gratulain da cour per teis ottava l'anniversari et giavujain sandai fortuna, resta in avantusce un ciar mat con blera buona luna e ad una containt e plain energia. Con quaincia tu jovest fitch baina balapè, giavujain partai tia canzun prediletta da Shakira, Dai Dai, et giavujain una bella festina in flotta compagnia.

0: Shakira e Barnaby, dai dai, scigliò pil campionati mondial da balapè, oz pil anniversari da ocions da Armando Melcher a Ramosh, Giavigiania del Venavant Blair, plagiair con dar a balapè. Il Javeish da musica pil complion da ocions da Armando Melcher a Ramosh. Prel datil irank post da RTR la madrecia da Ramosh Corina a Porta o telefonò per regalare a sis figliol il cupegn d'anniversari.
1: D'accordo, tutto il buon per l'ottavo anniversari. I cialio da sasdì esce la tutta di scuola. Speranza la magistra non dà ma sablera slezias. E allora andiamo alle grane sulla festina da questa fin d'efna.
0: Ah, già vejani. Ozen, fitch bella anniversaria Armando Melcher, pitartalo er in una bella festa d'anniversari, bler plagiair con il cupen da RTR. Regalanza fitch gugent oz an nom della madreccia Corina a Porta.

0: Interlez las gratulaziuns tar RTR Time per ulteriors auguris. Alia telefon è Monica a Porta. Allegra.
1: Allegra, Sergio.
0: A chi lasas gratular?
1: Eva vien gratular a mia figliola, a Selina Grass, de Cernè, ci des però per il momento cuore, per se svanci cinciaval, ci vizar tot il buon, un bel dì de festa e gratularemo per l'esame del Monster che l'ha fatto e ci vizar per il Monster per se venire bel melder e ci sa, forse funziona con un perdito vacanza di sempre. E in più letta gratulare da mezz'om a Iona Porta Tan, per l'anniversario e ci vizar da del tot il buon e sono contenta che ci sia passato questo dì, tutto fatto speciale e hai, un allegrando per tornare a volare la festina in altri momenti.
0: Ion a Porta, festi vesce oggi gli anniversari da 69 anni. E per els, vanno a pensare che avesse a fare un piacere con la musica da Pauline Notclà Engiadina.
1: Precis.
0: Gugent. Tot bon, Monica
1: grazie.
0: A Porta, Saleitz e bella Givgia.
1: Gli stessi mangi, grazie, arrivare.

Lassa gratulaziuns ter RTR con la musica da Paulina Notclà. Oz per fare un plagiair pigl vangia cingiava il complion da Selina Graf da Zernetz a Coira e madema mancir ma giavigianza tot bun oz ir a Jon a Porta da Ftan el festimescia il complion da 69 ons. Vagna survenia auguris per WhatsApp per una giubilara a scuol. Suela Alessia Giacomelli. Po festeggiar seis ma disdo chaval di d'anniversari. Mia ciara puaba, per teis disdo chaval di d'anniversari at gratulaine giavijain beil melder per tia vita ventura eschen superbis e graz per tai. Nö per Kreier, scocelts onz, sun passats e fin già estant il tes ultimon da Gersunadi. Ossa, oz saira, viva, contai fein e intant at salüdain. Tia mama Ivana, conteis frar Silario e Nael e nona e bazzegner da Valciava, termettan ils picordials auguris piglia disdociaval anniversari da Suela Alessia Giacomelli a Scu.

0: Italets RTR, las gratulaziuns a 30 minutes egl Legna. Ivan in auditor da Mustér al telefon. Buonasera, Samuel Jacomet.
1: Buonasera.
0: Chi ho il zons?
1: Otto a mio padrin, più scaminata. Se lo sai, buon salà, si sono sisti, si sono siat.
0: Ok, 60 chun plus.
1: Sì. Io l'ho divisato il tutto bene. Buona sanità, che lo do i godi in Paolo a pensione.
0: Letz, già seria, che gli sa vanno a fare ossa con Hard Rock, AC/DC. Yeah.
1: Tip top, sei bien.
0: Health Belts, speranno che da poter fare un piacere a Pius Caminada Avrin.
1: Jawohl.
0: Belzio Mazde, Samuel Jacomet.
1: Grazie, se mi ho un terzo, io quella.

0: 5 minutas ACDC, pigl anniversari ozza da Pius Caminada d'Avrin. El ci può ir festivar ozza il amprem da Ochover, il 6 de da Natalezzi.
1: Da nus?
0: Nos continuain con saleiz d'anniversari. Buonasera, Marcelino Fluri, bavegna alas gratulazions.
2: Buonasera, Sergio, ciao.
0: A ci lesas gratular.
2: Io ho os dus che festivesse natalizi. Ine, mio bien amico Adrian Bergamin, de Danis. Letz festivesse ozza tu conta tunavel natalizi. Io les gratuladel de tot cor. El è stato come 10 anni in superstanza della Pleif di Breil, aveva una buona relazione. Dosa è stato pilanciato da Jon in superstanza comunale, allora diviso 20 anni bien maun in tutti gli affari che hanno il mince di.
0: Adrian Bergamin, precis. E ci ho anche il Zons.
2: Il secondo è il Lucinet di Janins, qui è in amico del tempo che noi erano un apprendizzato del CAFO di Quira, qui c'è 2-3 anni in agosto. Noi siamo poi in Civazza Coppusoival, ad una delle vostre mesi amne del Mainz, di un Lanquart, con un imperator, in una patrullata. Qui sono più apprendizzati. An impera dina fac quoi ad ia uso del de bosons son due al via della partita ad delle tu gratula de tot cos in una talizi ad el valuos in conto la pensione e la uni non a più venia lui pensionaus
0: a fic cool calas as antupadas
2: ne
0: cata in sol a far a mince cas ed era per Luzi Net e Adriana Bergamin vain pront in Javeish ci ambalesha kels anniversaris il cor uvriu danista vanasa con il Makonga Medley
2: exact meine
0: verzainza gugent tot bung belzio mazde Marcelino Fluri
2: ne un grato zemionte din salite quera ciao Sergio, grazie.

0: Il coro vreu Danis Tavanasa con il Maconga Medley per far un plagier oz a dus ulteriors giubilars in nostra runda da gratulazions oz il emprema da Ociover Adrian Bergamin a Danis, festivescia il ciuncanta cingiaval de danascencia e Luzi Net a Jeninz. El po galdeir oz il sis anniversari da 64 ons.
1: In a bella giovgia

0: E dat anche ulteriori gratulazioni per una giubilare che è carcei da sé a Castici abitesce da tanto ossa a Coira al telefono vanza una gratulante da Shan Patrizia Senti e potezza gratular Patrizia Senti Anza setz, ves ella da d'esser ossa al telefon. Hopla. Ok. Allo, gratulescia. Ia an nom da Patrizia Senti. Il zons o oz ladina fausch cola. Eba ella è carcida sea castia, bitescia ant il fratain pacoira ed ossa scaligna puspe il telefon. Coe RTR Sergio. Sto esser ci enza ci prova da telefonar, forse ci che Patrizia Senti, da Shan, ella è stata avanti al telefon.
1: Concluso.
0: Patrizia Senti. I savez gratular alla Dina.
1: Ah, grazie, ci va, sto croce il portone.
0: Ah, che il può capitare. Tutto buono, certo. Patrizia, senti, ossa sì, potete gratular.
1: Sì. Sì. Sì, le stivicirto buono alla mia figliola, se è l'anniversario, buono se ne date, tutto buono. Forse la sente non è, deve essere complice, gli alla sua letta figliola ci va.
0: La Dina fa una scuola precisa, la canzone va in cernia del Ciauers pel Cumplion. Per la Dina Cola, maridada Fausch, ci complanesce oggi il 43esimo anniversario. Il ho funzionò, Patrizia Senti.
1: Grazie.
0: Saleitza Shan, tot bon.
1: Ja, wie der Reus, wenn wir uns jetzt stehen, wenn sie da scharf schuhe.
0: Okay. Sonderfisa Saunin, la Tundeida.
1: Hallo, mein Sefte, wir standen, wo soll jetzt ein Bundpaket beschützt, die Fasse, eine Spezialität. Aber schon weiß ich noch, der Play.
0: Sonder Tundeida a Savonin, in cas ci vez anc nigna program, la findemda in occurrenza ci vala a mincia cas la pagna da desser sto eneda dalla porteida. Belzio Mazde, Saleitza Shan, Patrizia Senti.

ora giaveis da musica ozzentan las gratulazions der RTR il Jauer Spell Cumplion sto per fare un plagiair a Ladina Fausch Cola a Coira e la festivesa ozzi gli anniversari da 43 on Santiglia Frataimp Vainza Survania auguris via WhatsApp pigli anniversari da Selina Steiner da Schluain. Cara Selina, cordiala gratulazione sentiu venci ciunava l'anniversari, stai sci legra e contenza sco tocan da cheu, nos vain fec bugentei, oz vegn fac in viva con tei. Quei giavision tes geniturs con Simon e Andrina ci gratulation da tot cor oz piglia venci ciunjaval da anniversari da Selina Steiner a Schluain.

0: RTR la Givgia con gratulazioni sozzi gli ampremde del Ociovera, vus otters ci vet sozzi il zon sera da nous tot bung piglianov da veta in a bella runda vainza gia oz enza ce vet anca da bung ci survign las entradas libras per ira farbogna scuol. Armando Melcher da Ramos può s'allegrar al microfono è sto Sergio Guecci, grazie da vostra compagnia, Gioish Venavantin Bel Siva Mazde.
1: RTR, la gratulazioni. Il suente mes di ta RTR. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop. Messa insieme da nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simple Mind per tutti.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: las novitats der RTR.
1: Ielas duas, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Al cusset dels chantuns a tractar fin dels dossiers de vart l'Union Europeica. E top managers che bandunen lo plazza della Confederazione, ne sorvegnan negines indemnizzazions de partenza pli. Alcusè dels chantuns ha approvat tot ils novs contracts bilaterals con l'UE, con l'exception della convegna de vart l'energia elettrica, che ne ang bec pronta per la discussion. Suenter in debatte de total 24 uras, ha alcusè dels chantuns approvat sco de vos la convegna de vart la sanedad. Sco proxim se facent alcusè nazional con il paquet de l'UE, quai succede probablemein en la session d'envirn. Per ils top managers della Confederazione adatti in l'avenir negines indemnizzazions de partenza pli. Il Parlament a Berna mes fin alla pratica d'enfinos, exceptions impossibles per casta di rezza. Suentre il cusè dels chantuns aere il cusè nazionale a prova da datare in quest sen al drec de vart il personal della Confederazione. La decisione è crudata con 155 contro 0 votes e 27 abstenzioni. Le vleras abstenzioni sono state dels parlamentari verts, singulas dal politikers della PS. La fin de novembre vugem svizzeres e svizzers puspede vart l'inscenum nada punizione della maridaia. Oza in comitè con iaute pliras partides presenta ils arguments per indie. L'uscenum nada iniziative de fairness del center saia simpla e gista a il comité manegia. L'iniziativa vuol che pers maridats ne paien bec de pli taia federale directa che pers bec maridats. Ils pers maridats doen dentant vinevant podai declarare taia en informular. Acnumaina il souverän Schweizer ja aboli la punizion della maridaia la primavera passada, kun accepta l'urna l'imposizion de taia individuala. La partida il center resta dentant der si acna schliazion. La citata quira sostegna l'artist Jan Hene kun ina contribuzion per sviluppasse es projekt Eisfeld Körper. 14 persones de diverses spartes seien annunciades per la contribuzione de 10 mili francs, comunicesce la citat. Ene haia persuadi con sia idea d'intercurrir ils verstits che patinaders e giugadres de hockey laschen sin il glatsch. Il glatsch diventi il punct de partenza per examinar il moviment, l'energia e co il temp passia.
0: La meteo.
1: Il suentemez di s'accuvre il cielo di ne pli fitch e conta saire dati local ma in uradis. La temperatura maximale oz en l'engiadina tranta 15 e 20 gradi ed en il contorno da quira ta 20 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suentemez di ter RTR. Verts, scovrides e hits. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas trais, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. Il Cossè dels Chantuns ha tractà fin als dossiers davart l'Unione Europea. E fin a 200 milions francs vol il Cossè nazional da per eventuals Jeus Olympics d'invierno in Svizzera. Il Cossè dels Chantuns ha approvato tutti i nuovi contratti bilaterali con l'UE, con l'eccezione della convegna di Vart l'energia elettrica che ne è anche pronta per la discussione. Su entri in debatto da total 24 ore, il Cossè dels Chantuns ha approvato sco de vos la convegna di Vart la sanedade. Sco proximo se facendo il Cossè nazionale con il pacchetto dell'UE. Quai succede probabilmente in la sessione d'invierno. Schilds Jeus Olympics d'invierno an Leo il 2038 in Svizzera, due la Confederazione sostegnair l'occurrenza gronda. Da questa vise il Cossè Nazional. Fino a 200 milions francs due la Confederazione mettere a disposizione per il Jeus Olympics e Paralympics. Quai vuol in grande maggiorità del Cossè Nazional. Premisse d'entant che Chantuns e Vishnanka se participation con la medema somma. In votazione del Pievel na saia dentam bec necessaria ma ne gine maggiorità del Cossè Nazional. La proposta va usen il Cossè dels Chantuns. All'aeroporto Turicchia ed al settembre da pli partenzas ed atterradas cavanti non. En tot an ins registra pli che 25 milis golds. Quai embunumain 5% da pli che il settembre avanti non scrive l'agentura da novitats AVP. Dal gener fin il settembre è il domba del Golds cresci per 4% in l'aeroporto Turic, compria con la medema periode del 2025. Ed anche una novità del sport, il giocante de tennis che in Nishikori ha terminato a Tokyo sia carriera. Il giapponese de 36 anni ha perso in prima ronda del turnier ATP 500 contro l'americano Francis Tiafoe con 4-6 e 4-6. Grazie di una wildcard ha il potuto prendere cumià avanti il pubblico da casa. Kei Nishikori ha guadagnato in sua carriera 12 titoli ATP. La devose giada guadagnata in turnier ha il l'on 2019 a Brisbane. Adina Puspe am Blessures frena Nishikori.
2: La meteo.
1: Las proximas uras arriva Nadina de Plinivels. Pliev gli dati dentant mo local mein. La notch van las temperaturas ene vos in 12 fin 15 grads en l'engiadina sin 7 fin 10 grads. De mauns schlien ils nevels in pau en il decurs del di. Cae la poi da singul zuradis. Acquire la temperatura maximale de maun tra 25 gradi e l'engiadina tra 15 e 20 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL.

0: las novitats ter RTR.
1: Ielas quatter, io son Alexi Beseglia e quei dati da nov. Assent alla drecira regionale tracta il cast in attaccia sininufant, capità dal 2024 a Samignun. Ed il cosè dels centuns a tracta fin, als dossiers delles convegnes con l'Unione Europeica. Assente in nom stavant Reciroz, e l'aveva tacià in ufanta Samignun avant var dusons. Cumpicià con in martè de stucatura aveva l'omblessa a greve main l'ufant. Tant per la procura pubblica scopre la defensione risulta la taccia dall'idea fixa dell'om che la famiglia dell'ufant alveia tisientà. La procura pubblica pretende una sentenza per vide mazzamente in prova. Per la defensione l'om culpant da blessura corporale leva. La trecira regionale Engiadina Bassa Valmüstair pubblicesce la sentenza il 9 d'ottobre. Al Cusè dels Chantuns ha approvato tutti i nuovi contratti bilaterali con l'UE, con l'eccezione della convegna davant l'energia elettrica, che ne è un po' pronta per la discussione. Su entrina debatte da total 24 ore sa il Cusè dels Chantuns ha approvato da voi la convegna davant la sanidad. Sco proxim sa facendo il Cusè nazional con il pacchetto all'UE, quai succede probablement in la sessione d'invierno. Schilds Geus Olympics den Vierna an Lieu il 2038 in Svizzera, due la Confederazione sustegna il l'occurrenza gronda. De questa vise el Cusen National. Fina 200 milions francs due la Confederazione mettere a disposizione per il Geus Olympics e Paralympics. Quei voline gronda maggiorità del Cusen National. Premisse ed entant che centuns e vishnanca sa participation con la medema somma. In votazione del Pievel na sei ad entant becce necessaria, ma negli in maggiorità del Cusè nazional. La proposta va usen il Cusè dels Chantuns. Quai va magari sperta nel mondo del sport. Ier sera Cristiano Ronaldo abbandonà la logi dall'equipa nazionale de Balapè portugaisa. E già oz veni in altro giugadra portà 6 nome 7. Tra il Geo del Portugal questa sera in il Danemark veni Rafael Leao a da con il set in sestrico. Quai mossen les gistes de cadre ufficiales per il Geo a Copenhagen. Cristiano Ronaldo aveva surpia il nome 7 dell'equipa nazionale l'on 2012 piavant des dojons de Luis Figo.
2: La meteo.
1: Las proximas uras arrivan ad ina de plinivels. Plievtie dati dentant mo local mein. La notte van las temperaturas enevos in 12 fin 15 grads en l'Engiadina sin 7 fin 10 grads. De maunze schlieren ils nivels in pau en il decurs del di. Cae la poi da singuls uradis. Acquire la temperatura maximale de maunter 25 grads en l'Engiadina tanto 15 e 20 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR.
3: Conscovrides.

0: vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin per la scovrida.
1: RTR.
0: Usci varia.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Sì, la vegetazione davanti Centons a Coira e prevede l'umidità di clima, tutta nigna che la de muster.
2: Nicht es una vin luz, vuol dire spezies generales, ci sta da per tot, come einzene dire d'una più in su, e altre spezies ci deren più bot senza concurrenza su quel zot, quellas klappen os tot in ja concurrenza da d'altre spezies, e van in avò.
1: La midada della biodiversità sa mossa a degna pific. Sì, Filisoc ves bec schon combattia a lanciata per la legge da tren Alvra, fis tot nia otter. Kan fic ci le visnanca o combattia proppa mont mossa in nov codes con bler material d'archiv.
3: Und da ist ein Zug immer gekommen, darum hat es auch ja den Götterschuppen gegeben, den man braucht hat früher. Da gibt es ja heute auch nicht mehr auf der Bahn.
1: Geht's Themen an der zweiten Part im Magazin. Avant gehen an der Chambra Pitschner Trantroter, die Parlament, die Konzei die Stanz, die akzeptiert in ein Tierpaket des bilateralen Treis. Ein Mikrofon, Toni Poltera. In Oxen Giovanni Magazin con Eir avant der Ceira. Avant du sons o en om a te cea a Samignun en umfant, ozzo la der Ceira regionale ne Gedegna Bassa val Müstair tractando i cas. Las novetats con Alexi Baselgia.
4: Il novembre 2024 aveva l'omble sa greve ma in Lufant cum picià con in martè de stuccaturs in quel. Tant per la Procura Pubblica, sco per la Defensiun risulta la taccia di una idea fixa dell'om che la famiglia dell'Ufant alveia tissiantà. La Procura Pubblica pretende una sentenza per vide mazzamene in provà. Per la Defensiun è l'om culpant da blessura corporale leva. La Trecchiera regionale Engiadina Bassa Valmüstair pubblicesce la sentenza il 9 d'ottobre. Samurezzen duai davantà pli vert. Il Parlamento Samurezzen ha decis cun 10,5 vuschs da lasciai lavurà in projekt per revitalizzà dus liusen il vich. Dine vat la plazza vant la chiasa comunala e dall'altra vat la plazza rosaccia Samurezzen bogn da sperri lai. Per elevurà il projekt ha il Parlament concedì in credit 150.000 francs. Per vida le vurs da notch sind lauter strada a Tredisch, trantre le sortie des Rechenau e Panadoz, vegn il traffic svia plira semnes sur le via centunala. Durant il di sei il trajekt a le vur den tanta verte in oma duas direcziuns, kommunicesche l'Uffizi federal de vias Astra. Sim metz november quinta l'Uffizi, che les le vur seien terminades.
1: Si va di una debatta monstruosa da 24 ore o il Consiglio di Stanza provò tutte le convenzioni per le bilaterali streis che erano da trattandare. Tentando lessi il Consiglio di Stanza era una votazione all'urna da parte il contratto con l'UE contraria ai Consiglio federale. Fabio Caduff.
5: Trais dies an Cuslieres e Cusliers del Stadis debattasur dels bilaterals trais. Tant als Contrats ci stabilisation las relaziuns culue, schoer la convenia de sandà e de mangiatives am passala chambra pitchna. Be un contrat non ha amo podunir debattà al contrat d'electricità, quel ventratà più tard. Si va pel contain dels contrats es el cusail dels stadis su andà per gronda part al cusail federal. Per incunter al decis, cunter la veglia del cusail federal, demanar als bilaterals trais obligatori camanch a l'urna, in gio ci stom passare la maiorità del pövel e dels centuns. Però sco prümsto eremo il cusail nazional decider in ciossa, quel vegn probabile a far la debatta e la sessione d'inviern. Ils bilaterals trais dessen sgiurar l'accès de la Svizzera al marcià europeic e possibilitar una collaborazione stretta cu l'UE tanta rotter sul marcià d'elettricità ter la sgiurezza de mangiatives o eir ant il sector de sandà.
1: En tu scher steinsen gisten cia federala, ozzem se oi consei diz cantuns tractando propostas de la Partida Populara che ian rom de la sessione extraordinaria tra la tematica asil.
4: Cun approva pliras propostas dessa pli restrictive in facts d'asil, mantegna la maioritat burgaise in il Parlament il squitch in il Consiglio federal. Quel n'ha gin success con ses arguments contra les pretensions. Per exempel an tant il Cusè National Schol Cusè dels Chantun sustegni in emozion, che vol sforza il Cusè federal da gi. Quai era il ministro d'economia Guy Parmalè a faccia attent che le midade in l'ordinazione saia anche becch decidida o sia che saia simplemente memia baut per reglar quai os. In plia al Parlamento Berna decidì de becch prolungare il fond de salvament per concerns de forza elettrica sco Axpo ed Alpic in temps de crisa. Sventre il Cusè National era il Cusè dels Chantuns desistì d'entrà in la proposta corrispondente del Cusè federal. Per qualche lei da Constanza a Usche Paucaua chialen le snavs dell'interprese BSB de Cursa in l'Untersee. Le stazions de Radolfszell, Itznang, Mannenbach e Reichenau ne vengen bitch pli servides. Os sei il punkt Kuntangi, Kil Privel sei a diventa memia gronte resta ficcia in l'entrada del port, scrive l'interprese in una comunicazione.
1: E nox ninkil sport, e ci sa magari e spert til sport, o gioia des accor calz deis ir CR7, Cristiano Ronaldo, bun, di tot correct e che il CR7 e la nazionale de ballapè portoghese erbe propa, ma in si valuta.
4: Ier saira Cristiano Ronaldo abbandona la loge dall'equipa nazionale de ballapè portoghese e già oz veni in auto giugadra portasse es nome 7. Trilgiu del Portugal questa saira in il Danimark veni Rafael Leao a da con il 7 in sestrico. Quamo san les istes de cada ufficiales per il Gio a Copenhagen. Cristiano Ronaldo aveva surpia il nome 7 dell'equipa nazionale l'on 2012, pia avanti sdogions de Luis Figo.
1: E a nos espertsoi eir ed esra ilas 5 e 7.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: La medada di clima meida er la biodiversitat. Conferma che l'influenza da 2,5 gradi è samosa nel Parco Nazionale. Filizocca di combatte per la legge da tren verso la Val Alvra. In città in documenti d'archiv o do in nuovo codice che mossa, conferma che non combattia avanti passa centons, più il tren e la stazione. Non combatte dovrei per l'ora, che la è e vigna da solet.
0: La meteo.
4: Le prossime ore arrivano ad una delle nivelle, plievia dati d'entant mo local main. La notte van le temperature sene vos in 12-15 gradi e le ingedine in 7-10 gradi. Damanza schlien ils nivelle in pau e nel decurs del dì, c'è là poi da singul zuradis. Acquire la temperatura maximale tra 25 gradi e le ingedine tra 15-20 gradi. La fin d'emne si prepart sulle jiv, localmente dati singules pluides. Le temperature maximale restan tra 15 e 22 gradi.
1: La medada di clima, un tema omnipresente ed anche più presente che sta stata. Caleres becengal giù la bassa, ma erano le montagne, e che fa in sece con nox e con nos contorn. In nuovo studio della Università di Vienna, insieme con il Parco Nazionale Svizzer Mosa, gli effetti delle scalere sulla biodiversità alpina. La contribuzione da Ilva Mona Sauder.
6: I viene ad una picciata. Quai mossano date del clima di spibot centons. C'è ce quai fa con nos contorn o più exact con nostre plante sul pizze colms, quai a examinare il nuovo studio dell'Università di Vienna in tutta Europa. Della partita era il Parco Nazionale Svizzer. Là è ogni più ciotto. Quai conferma Hans Lotz, responsabile per la comunicazione.
7: Il Parco Nazionale Svizzer in città di Spöl 1907 una stazione da meteo su Buffalora, città Modena. Là è una nuova una temperatura di 2,4 gradi in 100 ons.
6: 2,4 gradi in 100 ons. Quam plerce qua jes, es bada, schis fal quint. Ides uschea, che per mince 100 meters d'ottezza, vend la temperatura circa 1,5 grad più freit. Con 2,4 grad, es qua il equivalent per var 500 meters d'ottezza. Quai significa, che las condiziuns de dots sulles montagnes corrisponden a las condiziuns de le 500 meters più bass davant 100 ons. Quai è circa la differenza in altezza tanto scuol e San Morezzen, o tanter cuera e mustè. E da quel müde meint, pateschen ils uns e il profiteschen ils otters. Hans Lotze declara quai uschea.
7: La biodiversità piglia pros in quist spitz, ma la qualità delle spezies nu piglia pro, vuol dir che quels ci sun specialists, quels vengen sot las rodes e quels ci sun generalists, quels profiten.
6: Di mene, de più sorts de plantas in general, però certes plantas ci deren specializadas e adattadas per il clima dur sul spitz, quelles schwaneschen. Ma de più sorts de plantas significa de più biodiversità. Nu podes quai essere in una situazione win-win.
7: Il studio muss also giusto che nu des una win-win, nicht des una win-lose. Vuol dir spezies generales, ci dada per tot, come einzene dire d'una più in su, e otteres spezies, ci deren più bot senza concurrenza su quel zot, quelles klappen os tot in ja concurrenza dat otre spezies, e van in avo.
6: Spezies spezializadas da d'una più pacas. Nöbe ein il Park National Schweizer, ma bein in tutta Europa. Quai sei una perdita per la natura, di Hans Lotze. Ma sulle domande si spudesse forza fare als contro quel schelup o si spudesse evitar de perdere quelle plantas, là es la risposta fitch clara.
7: No, quai è impossibile. Also lascia un proprio dipendente da quai ci vien fatto in tutto il mondo.
6: Frenar il schelup ein il Park nuva. Ma quai nu vuol dir, ci nu spossia insomma far nöglie per il clima.
7: L'importante è da accrodare in un fatalissimo paramai. Minciun e minciun può far quel che la può far, può provare ad evitare forse un ocell svol o forse in un altro lume vacanza ci de più da spera.
6: Minciun e minciun può contribuire con sia part per aiutare il clima e con quai forse ir salvare un ocella planta.
1: Oze, la stazion da la retica da Filisocran val alvra in punct central da la via fer. Renumno se jentir mond pil viadukt da la Landwasser e part del patrimonio mundial da la UNESCO. Però, avant passa cento avanti onzer che insomma bec clir cit strenz gesen insomma tras la val. And in archives di Comegn o Stefan Barandun uriund da Filosoc schwie plis ons an Protokolls, Wils da Superstanza e Korrespondenzes. Sia bilancia, la Wischnanketa kun da letztime Strauss trecent abitants combatteva kun enorm Engagement finanzial e gronda credenza ved il futur per la collezion da la VFR retica in Laval, esotot confermativa a Filosoc. Federico Belotti.
8: Già il sons mela 880 rigiva ant il grigiung la fevra da construir e na veia da fir. Ma c'è rutta due smanar a na giadegna? Sur il scaletta, il gelgia u tras la val d'alvra? Che la domanda era dei dispitevla. Il comen da Filisour osur lascia na votta la casualitat ed è già partecipò bot con certs studis da project per e na veia da fir. Già il sons mela 890 o il comen da Filisour investò passa 40.000 francs in project da veia da fier tras la val d'Alvra. An la valor da dots fissen che il passa 600.000 francs de Stefan Barandun, gli autor della pubblicazione Filisour en comen combatta per la lengia d'Alvra e da Tavò.
3: Gemeint mit 270.000 Einwohner hat so viel Geld aufgebracht für das Projekt, eine Idee von der Bahnbau, wo überhaupt noch keine Hände und Füße gehabt, also nicht beschlossen war. Das ist ja dann auch irgendwie, ist das Geld draussen gewesen. Und für mich hat das natürlich gezeigt, dass die Gemeinde eigentlich bereit ist, auch mit sehr viel Geld und mit der moralischen Unterstützung, die gegangen ist, über alle Gemeindeversammlungen aus oder Entscheidungen auf eidgenössischer und kantonaler Ebene immer ja gesagt zur Bahn.
8: E radunanzas comunales en connex con la veia da fier ol dobleres. Gist 42 radunanzas da Filisour an gia temas da la veia da fier e cheltra antre il zons mela 885 fin mela 919. Malgro enorms risks finanzials e pitart compres sfurzadas d'acties da veia da fier antras il cantun, propi en pleden capetel per construir la lengia di l'alvra ol comen da Filisour strous gia. Il dredge de decider til li de las staziuns o la regenza grigiunga stricia curtamanch ordils projekts. Pir con viagir pitart la coaliazion vers Tavò a partir di l'on 1905 e la situazion s'ha migliorada en po. E cura che ils trens rulavan a l'ora final manceneda, dava gli adegna puspe brigiamans, perché il cilas locomotivas a vapor anvidavan fis a l'or dels binaris, per veie delle sbrenzlas dels carvuns. Che il vege adegna puspe procuro per discussions dei barandun.
3: Zum Beispiel hat es Fragen von Aufforstungen gegeben, hat Fragen gegeben, soll man das Land der RB verkaufen, damit man dem nichts mehr zu tun hat. Man hat das Problem gehabt von der Feuerwehr. Die Gemeinde hat müssen nicht nur die Feuerwehr. Und dann sind, der Herr habe ich geschrieben, wir tun das nicht mehr machen. Man hat sich nachher wieder gefunden. Weil das ist natürlich aufwendig für die Gemeinde. Aber die Kosten, die auch die Feuerwehr hatte, die der Gemeinde in Rechnung stellt, der RB, ist gezahlt worden. Und dann hat man dann auch die Locken natürlich vor RB aus mit Schutz versehen, dass die Wasser nicht mehr so entstehen.
8: Passa in der Johnson, Platzals Grons formò il territorio comunal da Filisour. Gli odovrò seifs, pasciras e neides tagliedes e la radunanza comunale es a dispitada per veia da veias d'access e lengias d'ava persa. Alla fin finale è la relazione tra la veia da fierretica ed il cumegn per osa musada collegiala e per Filisour o gli angaggi randia.
3: Die Bahn hat natürlich schon für die Gemeinde etwas gebracht, oder? Holztransport, Feetransport. Ich mag mich noch erinnern, auch Güter sind gekommen. Der ist dann auf dem Bahnhof angekommen, der hat es angerufen, man kann ihn abholen, zum Beispiel Kerbit, der von Flums ist, oder irgendwo nachher, also Güter. Und da ist ein Zug immer gekommen, darum hat es auch wieder den Güterschuppen gegeben, den man braucht hat früher. Den gibt es ja heute auch nicht mehr auf der Bahnhof.
8: Sei a Filisour davanto en lì central da traffic. E con esser en lì fitch central in til Grischung, seien importantes decisions della veia da Fierretica crudades an la Val d'Alvra.
3: Ja, Filisour ist dann mit der Verbindung nach Davos, hat sie natürlich einen gewissen Knotenpunkt gegeben. Man hat dort sogar geredet, das Olten von Graubünden. Und eben auch die Bahnversammlungen sind meistens viele so gewesen, wie es zentral gelegen ist und hat auf beiden Seiten oder auf alle drei richtigen Verbindungen gehabt.
8: Wurdont an Avos paril de Schmarvalier, en pitchen Cumeny Montagnard rischka 100 meles francs per Projekt da Veia de Fier. Ma per Stefan Barandun el Clair, alla fin della sia lavor da per scrutazion de Seisons, il rischk da la generazion de Letztagn pesa paia or e quel con mincia franc cenia investò.
1: Il venerdì, vodek domang, siamo zelas dus e la vernissage da calcodes e codes cui tetel Filisocre na Vishnanka combatta per la legge d'Alvra e da Tavu, della Via Ferretica, la vernissage e di museum della Via de Fer Alvra e che a Barvogne. E sto i magazzin della sera di Zemprems Dotciover. Responsabile producente sto Samuel Sosai, la redazione della novità oggi a Alexi Baselgia e dai microfoni a sua compagnia Toni Poltera. Un pack moment catezcal magazzin se no sa pagina d'internet rtr.ch. Locatez naturalmente ils otras magazzins dits days passos.

Sì, vorrei che questa sera balla pe, vorrei per esempio la partita della nazionale da Portogallo contro il Danimarca e cercets perché i fans da Cristiano Ronaldo cercets el ad un patan. El oggi il sera abbandonò i alloggi dell'equipe nazionale da balla pe portoghese e si cercets uscì cicatez erbella numero 7. Boom, bagn. La numero 7 nero a giuir che questa sera gal bec Cristiano Ronaldo e si stricò e sia numero soprattutto la si numero 7 survigne ossa per da lunga Rafael Leao e dusseia vo a fegne bec gal in a era nella nazionale di Portugal con Cristiano Ronaldo ci terminò e abbandonò la squadra ma bagn il CR7 alla nazionale CR7 e Portugal che è passati. Cristiano Ronaldo aveva sorpreso il numero 7 dell'equipe internazionale Sean il 2012, avanti 12 anni da mais, lo aveva il numero 7 Luis Figo. Cristiano Ronaldo e lo faccio il 7 in una marca, dove che la marca quasi quella da Rafael Leao. E usci esperto di sport. Da proprio esperto di sport, che ci produce tra naders, poi esperto lo date in una medaglia di FCZ, delle donne di FCZ. Cici sorpeia, sconof tranadra, ni nuova tranadra, di agist scoprossimo.

Svangianzand da CR7 discrinzenosa da MVT. Martina Foss Tecklenburg. Ella è la nuova trenadra della Donas di FCZ. La Tudestia bagn ancora scienta an Svizzera è la trenadra nazionale della Donas Svizzeras. Desta la trenadra della Donas della Terra Tudestia turna da mai a Sivda 3-11 an Svizzera scu trenadra. Ella è la sepa giodeida del progetto FC Turic e la Donas

d'Ecklenburg, la nuova trenadra delas donas di FC Turic. In moment en las donas de Turic, ciò che ci partoccia la tabella sen posizion 2 della sive da 8 rondas, las donas on 15 punts o da 7 partidas, ci stengal servet scenua femmine o in punt de pli ordina con madembleres partidas.

0: En lo stangist til balapè ed til balapè tu desch quel on desgia grande speranza sen Jürgen Klopp kun surpir el la nazionale della terra tu desch però e la Nations League oi be propa anche de bagn per Jürgen Klopp e sis omens in ad in pari an conter l'Olanda e che sto acceptabel cinza però pers a cha an conter its grecs kun 0-1 che po aver fac mal. Tu tegna dei Jürgen Klopp ci sei anche bler menge bod per dar per giudicir Claire Elsa disturba ci sveglia ora dus per te de spir in punt ma stop già semplicemente aver peda e fidanza e du sceglie con la pazienza nien allora il punt e las bunges partidas. Questa seida, a mencicas on it studest la proxima chance da sa presentar puspe a cia la terra tudestia ci gioia incontr la Serbia. Serbs cion orda dus partidas anche la Nations League an finosa nin punts pudes quasi sconic i drec moment per sa rehabilitar ord vista tudestia. Terra tudestia ancora la Serbia, questa seida in cart alles nuf. Ed er kan kala partidas kaša sejra, ki će partoča e da dar kaša sejra na grupa Katar, vin džuja Wales kontra la Norvegia e Denemark, če vende cenzant kontra Portugal, Portugal sanca CR7, Cristiano Ronaldo će abandonu il portugues la squadra nazionale e si nombra e nije zurdu adin nov džuider.
1: When it's Pet Shop Boys, it's a single.

Pet Shop Boys, it's a sin, ed in 10 minutes e las 6. Danke in la novità di tennis, che Nishikori è il cala scu profi da tennis. Il giapponese andrà a terminarsi la carriera a Tokyo, 36 ons, all che Nishikori e di momento ha perso già nella prima ronda con 4-6 e 4-6 contro l'americano Francis Tiafoe, dove ha terminato la sua carriera.

0: Il di der RTL.
1: La survesta del pli important de questa gievgia, mio nom John Jerry Flepp. Buonasera. Nus en Chavina Sogn Morezzi. Laudo in las plazzas comin, quella el Vic a quella a Sogn Morezzi Bogn, diventa pli verdes a pli attractives per padons. Al Parlament ha l'ubiu in credit de bien 150 milli francs per elaborar un projekt. Tot en tot va la finale per investizions de radon 6 milions francs. Mit eins de Cellavart del Canton Siljon en Surselva. Gest a l'enchata del mercau sinds venne vende Castrisch statt al vei Mulin, la Neumühle. Al Mulin a Ciena di Agence ha detto nori uffizi federal de cultura dins de proteger. La Vischnaunca lässt spazail per nief spazi de habitat pagabel. Un contra quei plan dati denton resistenza in forma di una petizion. Als Petitionaris, alles Petitionarias, lassen un curiel discurs cu la Vischnaunca, ad aneja ideas co integral mulin en in nief quartier de habitat. Per exempel sco caffè, ni bar, ni esco liug de sentupada per la giuventetna. Als Glacier Schweizers ampitiu fet de la Schettira a Calira uon. Les cifres de la reuta mesiration Glamos mussen cal sein luai a Schifet, cal quantum dauat un gest per provedr l'antira Schweizera a quai varga 4 ons. Et, a un vein de quels ons, api ein totals Glaciers luai del tote fatg. Bo pli pauc, mo bei Nadine de Plirs dati dels Ces Barbets. Da Piglion 1919, cu quinsa reintroduziu els en Svizra, ein 299 Ces Barbets Juvens Gulaio. Tenor la Fundaziun Pro Bartgeier, ei dau uon als plibiars Ces Barbets Juvens el Grijun, nam nadam ein Jot. Anus finin cul sport, al Cusei Nacional les sustene Jux Olympics dum Vierna el 2038 en Svizra cun tocken 200 milions francs. La facente va ostenton e un el cusei del stanz. Ton de mai parots, si oggi vige il bien divertiment vi ne von con il program a dina biala sera.
0: Ina buona sera con RTL.
2: Ancevere io ciovere terminare in prem deda quel con la sera soncia ed RTR in a scoverta da propo scoverta che va la er per il nuovo archivar cantonale Sandro de Curtins el ci avant curt per far sia scoverta ani Palazzo Salis a Bondo.
3: In Texon, io ho già son detto in Texco Indiana Jones, non sono buon archeologo, non sono storico, ma non stiamo nei, non curie cercare documenti, non c'è tono anche di scazze, quindi non sono spiciato, non sono ciao. A quelle robotine, a quelle grondi che traliscono da ora, non è stato capito interessante. Spiace documenti, a leggere in cavo maracce, storie,
2: L'antica storia delle storie ci dà da scoprire e ci ho da scoprire a Bondo in Carpasso Cotternux. E alla mesa allora il arci musicale ci va da una voce il Swiss Open Contest, la concorrenza delle Mires Brass Bands svizzere ci è stata avanti 2019 da settembre. Mis nom Tony Poltera, bel isches connux.

0: Indossa, ossa ans sfondreinseren im Mond della aristocrazia. L'aristocrazia fece via con Reis in Val Bergiaia, di gian della famiglia De Salis. Una schlatta omnipresenta, posanta in Val e ci compara ad una puspè in l'istorgia grigiunga. In possess della famiglia è il plus edifici in Bergiaia, tranta rotter, in conoscente Palazzo Salis, a Bondo. Ed exact lo, in stos calzdeis, dus cloratos di archiv statal di Grigiung per sfoltrar alla biblioteca. Ed Anna Caprez è stata a dar in cit.
1: Sì, Gian, io sono Sofia, tu?
0: Che cosa non trovi in gist la falada, Anna Caprez, ci vanno fa pronta, mince cas, vinla ad essere prossima, mince pronta, cercare la contribuzione, ci vanno coda pronta e che cofis, e la Anna Caprez ci è stata, scudeci, nel Palazzo Salis, conduzco il vertox del archivo statale di Grigiung. Co sia visita e sia impressions.
2: Con riveri la biblioteca del Palazzo Salis a Bondo, ciaminant tres sulle rums oz con imposants chandeliers da cristalli mezzent, es nos böt su il prim plem dell'edifici. Lo, ens spet un portret, ces cognosce forza in ciar de vils films, in oce currummes stecides plegnas con cuders fin su vers il plafon in plenil local. L'illuminazium d'oque tres las fnestrummes de duas varts sustegn unic de duas simples lampignas sin una maisa de lein veglia antica ed intorn cuders e documents vils. Ed in mezzent Sandro de Curtins de l'archiv Chantonel con sia collaboratura vedel scuvrir un schiazzi prezius.
3: Fec gustavel, cavains enin pas access en 3490 historia de la Bergaia, del Canton Grischun. Per parte mondiale.
2: Els duas piglian or de las curumas un cuders zevaloter, per part fitch veils cuders, e nerna pü il melder stedi, a saia per quede d'esser precaut.
3: Oh, schon con gran respect. In Svezia, also quel codis, per exemple, kawai. Fei fragils, schon rotz, lo stoin schon scha adatschkins, de stresche vuel propi.
2: Sandro de Curtins meia des pels prims Oktober de quist'an l'archiv del Stedi Grischun e pa giusta surpiller una lavur ci des tot otra cu sütta, plein polvra e lungurusa in un archiv.
3: Ja, also, ihr Burschei ja genusse sind, sco archivar mici di en in archiv privat sind ja en in gesti schwer in de quais documents, bi eis no sem büro con computer datas digitales, sto schon gudesch in seine geinte Sise Lotto.
2: Un Cesare il Lotto sei a quei effektiv sto, curce la famiglia De Salis so decisse de surdir la documenta preziusa all'archiv Chantonel. Despe pus decenis sei a nempe già sto in contact cu la famiglia. Per Giulia De Salis, ella e sies trai sors poseden il Palazzo Salis a Bondo, Fabricio, il desdocevel centiner, sei a la decisium finalmente stede la dretta, e del giusto momento.
4: Forse perché adesso è il momento giusto per darlo a Quera. E ovviamente la mia testa ha detto sì, sì, questa è una buona idea. E il mio cuore ha detto ma dai, no, questa è un'idea terribile. Dobbiamo tenerle tutti i documenti al palazzo. Ma in realtà per noi è il momento giusto e sono molto, molto contenta che possiamo farlo.
2: Sia Bab, ci des mort comanzamento de settembre, non svolava separer del scuders, insomma, del sciazzi ci srecciata in la biblioteca da famiglia. Per el, sa il palazzo a Bondo ad una sto in lö privò per es retrir, salgorda la donna con ris aristocrata se ci viva con sia famiglia in Inghilterra.
4: Il mondo di mio padre è questo archivio.
2: E per questo è importante da dire el ils giusts mems, aggiunge Giulia De Salis. Ad una d'erciò discute la con Sandro De Curtins c'en un cudes ci ho una valore di importanza e può per cui abbandonare la Bergiaia.
5: Ok, and so is this book, is this going to be, is this going to go to the archive in Cur?
3: Yes.
2: Yeah. Il rilascio della famiglia, ad es un regal, quel velabger per l'archiv Chantonil.
3: Quella è un fegron de valore. Le famiglie posantes del Tisiaggio Chiavel Centenè hanno grandi archivi. E con quel si scrive la storia del Canton Grischun. Senza quel non si fa bene. Allora, non è così importante che quel archivio venga da noi. E non si fa ringraziare per questo che noi prendiamo.
2: Single scuders resteranno però in la muraglia del palazzo con Bumara Giùm, usce Giulia De Salis.
4: Io voglio scrivere qualcosa sulla famiglia Salis. E ho cominciato, ma io ho bisogno delle lettere e dei documenti fino a 1700.
2: Giulia De Salis volesse nempe scrivere un cuder sur de l'istorge da sia famiglia e trova per questo giurencia documenta veglia da quella ens il 1700. Quella zieva, almeno la grande parte della biblioteca, farò il viedi in direzione Cuira, il Rif Chantunel, per essere accessibile ad un e minciuna.
0: E si lets er sfondrar anten il mond della aristocrazia, che la attuale per dir uscea las fotografias della visita di nov manader di archiv statal Sandro De Cortins Catez, se nosa pagina di internet rtr.ch. E renda a minge cas da dec ad arancit, tant roter nos er a vos ecre, sciatis tot specials che posa grantecre, cin specia a minge cas bec, anin palazzo abondo.

0: Seda Soncha, con RTR, Givja, Zemprims, Dochover, an 6 minutes, Jansen, til Arch Musical, Frendo Fermativa, i Arch Musical, dat Oz, Calvarda, Anavos, e Terla Anavos, si Swiss Open Contest, che è la concorrenza delas Midas Brass Bands Schweizeras, c'è stata avant 2 endes a Luzerna. E dort vista Grigiunga, naturalmente, ci vengono a. Compagnia la Liberty Brass Band con 6 Dirigenten Stefan Roth.
1: Die Bubble, wo man sich da drin bewegt, das ist überschaubar. Man hat irgendwie 60'000 Blasmusiker in der Schweiz. Die Schweiz hat 9 Millionen Einwohner. Also, meine, schlussendlich sind wir da immer in einem Spartenbereich. Es sind mehr Leute wie im Origami Club, aber weniger mit weniger Reichweite wie Fußball. Oder?
0: Der Dirigent der Liberty Brass Band, Dirigent Stefan Roth. Und dann keller Band era nie il Principal Cornet Simon Gabriel.
2: E Vincis capisce la canzone, ma era nota da Tellerala. E con Tellere, con i rapprovi, Gers Votas e con Trenera Cesa a Wanda, questo è molto importante con il metronome. Venga allora fin la fin, fin sito la perfezione.
0: E Simon Gabriel dei Perfin ci tra un certo punto il metronome è quasi ci smiglier collega, correggio al sen la fase da tranar. Il Arch Musical Ozan, 6 minutes alla 6 a mesa, Cotter Nox, Santiz, il Arch Musical e Lord Vista, Simon Gabriel e Stefan Roth, i Sangal Consir da Tarlar Eint. I dei più momenti a dia, caldi la seda, face pulit e tot vin bun. E microfono a sua compagnia, Tony Poltera.

Applaus per la prestazione della Liberty Brass Band al 36° Swiss Open Contest, la concorrenza delle migliori brass band svizzeres e il KKL a Luzerna. Il 9 de settembre è stato il dì decisiv, la finizione di un temps de prova intensiv. Da quei temps ha io discurriu col dirigente Stefan Roth, ed è applied vin Simon Gabriel, che per la prima gastaus della partita sco principal cornetist di una brass band eccellente. In quella funzione è la grande importanza per la band a vitira e l'aiuta se prepara per le passage solistiche. In cordial benvegni a quei arti musicali fa a vus Hugo Scher.

0: Il Swiss Open Contest ha tie mince mai primis specials. Ad uon ei quel ius a quella persona che ha sunau il meglier duas passages solisticas e l'ovra Z1990. Per Simon Gabriel, che è un buschidic principal cornetist della Liberty Brass Band, naturalmen in a sfida tut speciala.
1: Plagiare fisch grand, emma leg sul da fer principal la prima otta e naturalmente con queste canzoni c'è un'enza questa anche in onore da fare il set 1990 naturalmente con le solo parts che viene fitch bel.
0: A che è in quelle due passaggi da solo che Simon Gabriel ha suonato? La prima lanciata urst per Sulz a casa durante in de ses numerus exercizis a gest zwenter mince mai la presentazione che la giù el KKL al Swiss Open Contest il Genif de Settembre.

0: Tu sei già studiato quelle due parti solistiche che vengono evaluate per un premio speciale al Swiss Open Contest. Quando hai già trainato quelle due passaggi?
1: Queste due passaggi ho trainato molto più, ma era bene perché c'è un piacere fatto. Sono molto belle passaggi, sono belle passaggi, sono 4 metri, e ci sono 3 stucchi della brass band. E dall'altro lato, guardate, c'è non sono meno più, c'è un'idea, c'è un'idea, e ci potete fare davanti un po' di tempo a me durante la tranquilla band. Allora, stare un po' attenti, c'è un trend a me, ma però c'è solamente un po' il flow.
0: Simon Gabriel ha già una routine di suonare sco solist a un in grand publicum e il Swiss Open Contest quello probabilmente c'è tutto altro.
1: Des tutto col c'è altro perché ci sono delle fiche più precise, no? E allora serve avere un teamwork, un fiche buon teamwork. E sono da guardare per sia è già per mia regista da guardare fiche bjerce che viene organizzato bene e tutto. E allora è scherzo l'uftrit è scherzo in tutto in otto concentrazione. Del solo, spazio gli di essere libero e muovere intorno un po' di più intensa desde allora però della performance simbune del Swiss Open lo so da tenere ensemble e tagliare fitch band in tutte le altre voci e guardare fitch band sul dirigente perché ce l'ho non so proprio ora so ma su letto su nello è proprio da tenere ensemble con mince persone ci desse in quella stage.
0: Hai quel in squitch supplementare per in principal cornetist de dine wart esser sem chaos ni concentraus per sie spart solistiges de lauter wart da in bien sentiment alantire bench in zuna fit bei nel solo
1: si des in po squitch doch geschont per sich is von po de pyses lavurs is sto weit prop che la kapazität de für kuin klick im der sin was so mi solist ku da ciò cliccare e dire o se la band, se detenga l'insemble. Qual è un po' la differenza ci dei fiche greve da fare un lavoro greve per un principal e questo che ci fa era loro in principal, che ci deve essere un

Match musical. Il lieu per discors da musica. La saira der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen de nostra redaktura da musica, Christa Soliva.

0: souped up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rollin'.
1: Il D der RTL.
2: La survesta del pli important de questa gievia, mio nom John Jerry Flip. Buonasera. Nus enchevina Sogn Morezzi. Laudo in las plazzas comin, quella El Vic a quella a Sogn Morezzi Bogn, diventa pli verdes e pli attractives per padons. Al Parlament ha l'ubiu in credit de bien 150 milli francs per elaborare un project. Tot en tot vai la finale per investizions de radon 6 milions francs. Mit eins de Cellavartel Canton Siglion en Surselva. Gesta lanciata del mercato in svegna vende Castrisch statt al Vei Moulin, la Noi Mühle. Al Moulin a Ciena di Agence ha detto un Uffizi Federal de Cultura dins de Proteger. La Vischnaunca l'è spazzail per nief spazi de habitat pagabel. Un contro quei plan dati d'anton resistenza in forma di una petizione. Als Petitionaris, alles Petitionarias, lassen un curiel discurs cu la Vischnaunca, ad aneja ideas co integral Moulin en in nief quartier de habitat. Per exempel, sco caffè, ni bar, ni esco liug de s'entupada per la giuventetna. Als glacè svizzers ampitiu fec de la scicchira a calira uon. Les cifras de la reut mesiration Glamos mussen calza in luai a schifec, cal quantum daua tunges per provedere l'antira Svizzera, a quai varga 4 ons. Ed, a un vein de quels ons, a pi a in totals glacés luai del tote fac. Bo pli pauc, mo bainadina de plirs dati dels ces barbets. De Piglion 1919, cu quinza reintroduziu els en Svizzera, ein 299 ces barbets giuvens sgulaio. Tenor la Fundaziun Pro Bartgeier, ai dau uon als plibiars ces barbets giuvens al Grigiun, nomnada mein Joc. Anus finin cul sport, al Cusei Nacional les sustene Jux Olympics dum Vierna al 2038 en Svizzera cun tocken 200 milions francs. La facente va ostenton è un el cusei dal stanz. Ton de mai perotz, io divise il bien divertiment vi navon con il program ad ina biala sera.
1: La saira ter RTL.
3: Con scovrides. Hits. E sempre verz.
1: Musica non-stop.

0: Vus al puls della musica.
1: Dal Simple Verd sur il hit finter la scovrida. RTR. Usci varia, scola

Il salt da Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrottas del rom, madiras e melnas, luesi in salt de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.